A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: 3 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: è passato.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
2: Vi racconto la mia storia d'amore.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.
2: Pioggia e sole.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te tutto quello che mi

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80, 1980.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Latte e miele.
2: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.

0: 6:01. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Cari amici, bentornati. Le stelle del 24 luglio. Ariete, periodo di svolta e liberazione. Vecchi problemi trovano una soluzione. Accordi, chiarimenti. Se si è chiuso un programma, avrai modo di fare altro. Anche l'amore torna a muoversi con entusiasmo. Il toro si sposta sugli affetti come interessi. Famiglia, amicizia, amore possono regalare stabilità. Mentre quel Giove dissonante parla di questioni di lavoro da mettere in chiaro. Anche e soprattutto problemi o revisioni di tipo economico. I gemelli hanno un weekend da gestire con prudenza nei rapporti, lo dico in anticipo, possibili discussioni anche per motivi banali, soprattutto se si ha a fianco un partner che non parla o magari non è particolarmente ricettivo. Il lavoro invece offre prospettive positive e possibili conferme, lo vedremo insieme. Cancro, giornate ricche di intuizioni, segnali positivi, i sentimenti sono favoriti con forte attrazione verso persone Scorpione, Vergine, Toro. Possibilità di vivere emozioni importanti. Il Leone, dopo giornate impegnative, ritrova energia e determinazione. Giove nel segno aiuterà anche nel 2027, quindi problemi e ostacoli possono essere superati. L'amore può tornare protagonista anche dopo una separazione. Vergine, serve pazienza. Nei rapporti familiari, di coppia, ma anche nell'ambito del lavoro, soprattutto se stai aspettando delle notizie, dei cambiamenti. Chi è dipendente ha vissuto un cambiamento all'interno dell'azienda non proprio eccezionale negli ultimi mesi. Chi lavora in proprio deve recuperare soldi. Domenica porta un clima più disteso in amore. La Bilancia deve rivedere alcune collaborazioni, però questo è un periodo di forza, perché da luglio Giove è tornato favorevole. Quindi chi ha in mente di sviluppare un grande progetto, magari ha avuto ostacoli dalla estate dell'anno scorso, ora ritrova forza, maggiore armonia, confronti positivi in amore. Scorpione, periodo di grande determinazione, ma c'è fatica a livello fisico o per colpa di un viaggio, di uno stress lavorativo, c'è chi deve aiutare un parente, stare accanto ad una persona cara, questioni economiche e contrattuali richiedono attenzioni decise. Il Sagittario vivrà un fine settimana importante, l'amore e i chiarimenti non mancano, è importante parlare con sincerità. Sagittario è un segno di fuoco, le cose non te le manda a dire. Desiderio di fare cose nuove, innovazioni. Capricorno, sentimenti e amicizie sono favoriti, anche per chi è più prudente. Sul lavoro occorre gestire meglio le spese e l'organizzazione. Gli affetti regalano soddisfazione entro domenica. Acquario, arrivano cambiamenti professionali, ma avrai notato che ultimamente tutto va a rallentatore. La firma di un accordo, di un contratto, la stipula di un atto. Insomma, sono diverse settimane che rischi di perdere la pazienza proprio per questo motivo. In amore ci vorrebbe un po' più di comprensione reciproca. Il weekend aiuterà. Pesci, serve evitare critiche eccessive nei rapporti di coppia. A volte spigoli, stuzzichi il partner anche per vedere come reagisce, ma questa Venere in opposizione chiede di non tirare troppo la corda anche in vista del weekend. Il lavoro resta bene avviato, ma bisogna non portare le preoccupazioni quotidiane nella vita privata. Per oggi è tutto, ma sono sempre qui per voi. Vi aspetto, non mancate all'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. Latte.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1994.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007.

0: 7 e 4.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Buongiorno Italia, buon venerdì 24 luglio. Siamo quasi al weekend. Balliamo.
3: Good morning.
4: Good morning.
3: Good morning.
4: Good morning.
3: Good morning.
2: Dai, dai, dai.
3: One, two, three. Good morning.
2: Contiamo e cantiamo. E perché no, magari anche cerchiamo di muovere un pochino le gambe da sotto le coperte. Qualcuno è già uscito di casa, si sta recando al lavoro. Sono Enrico, siamo insieme tre ore anche in questo venerdì. Vi offro il primo disco di oggi. È ritmato, quindi ci sveglia bene. Carmela Cioffi.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

E insomma Cioffi ci racconta di questa Carmela, le sue storie che sembrano estive, no? Di quando magari da single ti diverti a fare un pochino le bizze, un pochino di guai. Benvenuti, buongiorno da Radio Latte Miele, venerdì 24 luglio, per quanto mi riguarda è l'ultimo giorno di quest'anno in cui svegliarvi. Vi chiedo scusa per questa invasione, ma o faccio così oppure non vi svegliate. Qui c'è da parlare di tante cose, fino alle 10. Intanto vi chiedo, come ogni giorno in queste settimane, come state attraverso il nostro gioco Emoji come stai. Basta uno sticker, un emoticon per farmi capire il vostro umore di questo momento e la qualità del sonno di questa notte. 335 787 1910.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: fantasia.
1: Viaggio Antonacci con Giuli, l'ultima canzone su Radio Latte e Miele. Allora, buon venerdì 24 luglio, ci siamo riusciti. Siamo arrivati alla fine, a portare a termine anche questa settimana, la quarta settimana insieme in questo luglio, in cui il palinsesto estivo di Radio Latte e Miele vi fa compagnia. Noi siamo dalle 7 alle 10 insieme oggi, a proposito di giovani, no? Perché c'è Giuli che è giovane, Viaggio Antonacci che non è chiaramente vecchio ma è meno giovane, e insomma parliamo proprio di un qualcosa che può riguardare proprio i nostri adolescenti ventenni, perché si parla oggi, almeno nella prima ora abbondante, di leva militare. Esce nelle sale il Salvate il soldato Ryan, un film bellissimo e di cui parleremo tra poco, e la domanda del giorno è: ma voi rimettereste la leva militare al giorno d'oggi oppure è anacronistica? Spesso si dice questi giovani, sempre a criticare i giovani, noi vecchi, perché è sempre stato così, ragazzi, sempre stato così, questi giovani avrebbero bisogno della leva militare. Voi come la pensate? 335 787 1910. Intanto vi offro un bellissimo canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni.
2: Sento

Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni nel mattino giallo di Radio Latte e Miele. Buon venerdì 24 luglio, buon trolley o valigia chiusa per qualcuno che sta per partire in questa quarta settimana di luglio che stiamo finendo insieme. Oggi nella storia esce il 24 luglio del 1998, diretto da Steven Spielberg, Salvate il soldato Ryan, capolavoro del cinema di guerra. La trama segue il capitano Miller, che ovviamente è Tom Hanks, come sappiamo, e la sua squadra inviati dietro le linee nemiche dopo lo sbarco in Normandia per rintracciare James Ryan, che è l'ultimo di quattro fratelli ancora in vita. Celebri per i primi 20 minuti che ricostruiscono lo sbarco a Omaha Beach con un realismo crudo e senza nessun filtro, questa fu la scelta di Spielberg. È un film che riflette sul valore della vita umana e sul peso del sacrificio. È stato vincitore di 5 premi Oscar e resta un'opera monumentale e commovente. Portandola ai giorni nostri, vi risottopongo la domanda: voi rimettereste la leva obbligatoria in relazione spesso a alcuni giovani che non riescono a trovare la propria strada? Sfogatevi, dite il vostro pensiero. 335 787 1910.

0: gatto sa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Dal 1 al 7 agosto a Posto del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile, braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla chiesa San Gabriele, evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro Carne.
8: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
11: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
12: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
11: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
0: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
13: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
14: Pronti ad affrontare il primo viaggio nel tempo? Buon venerdì a tutti, buongiorno, benvenuti su Radio Latte Miele. Scaviamo negli anni 70, troviamo Julio Iglesias con Pensami e poi Giulia, Gianni Togni, era il 1984.

Carissime Giulie all'ascolto, dovete sapere che questo viaggio nel tempo, spalla a spalla, ha toccato gli anni 80 con una persona, un cantante, Gianni Togni, che oggi compie gli anni, quindi tantissimi auguri da noi di Radio Latte e Miele, nato il 24 luglio del 1956, uno dei cantautori più raffinati della musica leggera italiana che raggiunse l'apice del successo proprio negli anni

0: dal 1990, Piccola stella senza cielo. Da quel giorno un successo dietro l'altro, infilati, tac tac tac, Ligabue, stadio dopo stadio, anno dopo anno. E questa è Radio Latte e Miele, che va a riscoprire i grandi, enormi successi del passato attraverso i nostri viaggi nel tempo. Buon venerdì a tutti, siamo entrati nel nostro weekend. E stavamo parlando e omaggiando un film che esce oggi nelle sale, storicamente, Salvate il soldato Ryan. Un film che è ambientato nel 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale, a partire dal drammatico sbarco in Normandia, il famoso D-Day. La storia vera che lo ha ispirato riguarda la famiglia Nyland. Nel 1944 l'esercito americano credette che 3 dei 4 fratelli Nyland fossero caduti in combattimento. Per evitare che la famiglia perdesse tutti i figli, l'ultimo superstite, Frederick Fritz Nyland, fu rintracciato e rispedito a casa negli Stati Uniti. A differenza del film, però, non ci fu una sanguinosa missione di soccorso dietro le linee nemiche. Fritz fu rintracciato da un cappellano militare e inoltre la realtà riservò un lieto fine improvviso, cioè un fratello si scoprì poi essere vivo e prigioniero in Asia. Quindi naturalmente Spielberg ha voluto un attimino anche mettere il, come dire, un sigillo, no, di narrazione un pochino diversa rispetto alla realtà. Domanda del giorno: rimettereste la leva militare per i giovani di oggi? Sì o no? E anche perché? 335 787 1910.
1: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90€. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Carigiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Stop.
4: 59esima Sagra delle Quaglie, dal 31 luglio al 2 agosto a Montevidon Combatte. All'aperto, in zona impianti sportivi, tutti i giorni dalle 18 e domeniche 2, anche a pranzo, stand gastronomici con quaglie alla brace, panzanella, salsicce, tagliatelle al ragù di quaglia. Musica live tutte le sere, dal 31 luglio al 2 agosto, 59esima Sagra delle Quaglie a Montevidon Combatte. In caso di maltempo, posti al coperto. Per info municipio 0734 65 61 03 e canali social Proloco Montevidon Combatte.
1: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
5: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale, l'amor che muove il sole e l'altre stelle, con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburellisti di Otranto, pizzica e taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.
6: Lunedì 3 agosto, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, torna la magia della moda firmata Confartigianato. La più prestigiosa e ambita rassegna di moda sotto le stelle è pronta a stupire con l'alta artigianalità, tradizione sartoriale, musica e spettacolo. Non perderti la 40esima rassegna di moda sotto le stelle, lunedì 3 agosto alle ore 21. Scopri i dettagli su confartigianatoimprese.org e sui social di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.
7: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
8: A Corropoli, 41esima edizione del Palio delle Botti e della rievocazione storica della Pentecoste Celestiniana. Venerdì 24 luglio si inizia con il Palio delle Vecchie Glorie, esibizione con gli spingitori dei primi anni della manifestazione e i giochi medievali tra le contrade. Sabato 25 luglio nell'antico borgo, antepalio delle Botti per stabilire l'ordine di partenza del mini palio e del palio. E domenica 26 luglio, dalle ore 19 in poi, corteo storico con oltre 500 figuranti in costume d'epoca, con gruppi di musici, sbandieratori e artisti di strada. A seguire, la caratteristica spinta delle Botti per la conquista del 41esimo palio. Potrete assaporare nei punti gastronomici o nei ristorantini del borgo i migliori piatti tipici locali. Vi aspettiamo a Corropoli il 24, 25 e 26 luglio.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

soltanto dal 2015, questa è Radio Latte e Miele. È bello scoprire con il passare dei minuti ogni giorno alcune perle della musica italiana che magari non ascoltate da un po'. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 10 e oggi in questo inizio di mattinata stiamo parlando di leva militare. Io vi ho chiesto, ma la rimettereste per i giovani di oggi oppure no? Cerchiamo anche di capire perché la pensate così. E i messaggi sono arrivati, siete tantissimi anche questa mattina. È favorevole Marco da Verona? Ciao ragazzi, secondo me sì, la rimetterei subito, non per la guerra, mi dice, ma per insegnare un po' di disciplina e rispetto. Oggi molti ragazzi sono viziati. Fare qualche mese fuori casa e rifarsi il letto gli farebbe solo bene. Giuseppe da Lecce, un saluto dal Salento, io dico sì, ma in versione aggiornata. Leva militare, cioè smart working, Giuseppe, in che senso? Allora mi dice, leva militare o civile obbligatoria. 6 mesi per imparare la solidarietà, il primo soccorso e come aiutare gli altri nelle emergenze. Sarebbe utilissima. Saluto anche Matteo da Bologna. Ciao ragazzi, ma scherziamo? Assolutamente no. Un esercito moderno ha bisogno di professionisti super addestrati, non di ragazzi costretti a stare lì a fare la guardia ad un piazzale deserto per un anno. Dai, dai, scatenatevi, mi piace questo argomento. 335-787-1910. Rimettereste o no? E perché la leva militare?

0: 8 e 1. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Cari amici, bentornati. Le stelle del 24 luglio. Ariete, periodo di svolta e liberazione. Vecchi problemi trovano una soluzione. Accordi, chiarimenti. Se si è chiuso un programma, avrai modo di fare altro. Anche l'amore torna a muoversi con entusiasmo. Il toro si sposta sugli affetti come interessi. Famiglia, amicizia, amore possono regalare stabilità. Mentre quel Giove dissonante parla di questioni di lavoro da mettere in chiaro, anche e soprattutto problemi o revisioni di tipo economico. I gemelli hanno un weekend da gestire con prudenza nei rapporti, lo dico in anticipo, possibili discussioni anche per motivi banali, soprattutto se si ha a fianco un partner che non parla o magari non è particolarmente ricettivo. Il lavoro invece offre prospettive positive e possibili conferme, lo vedremo insieme. Cancro, giornate ricche di intuizioni, segnali positivi, i sentimenti sono favoriti con forte attrazione verso persone Scorpione, Vergine, Toro. Possibilità di vivere emozioni importanti. Il Leone, dopo giornate impegnative, ritrova energia e determinazione. Giove nel segno aiuterà anche nel 2027, quindi problemi e ostacoli possono essere superati. L'amore può tornare protagonista anche dopo una separazione. Vergine, serve pazienza. Nei rapporti familiari, di coppia, ma anche nell'ambito del lavoro, soprattutto se stai aspettando delle notizie, dei cambiamenti. Chi è dipendente ha vissuto un cambiamento all'interno dell'azienda non proprio eccezionale negli ultimi mesi. Chi lavora in proprio deve recuperare soldi. Domenica porta un clima più disteso in amore. La Bilancia deve rivedere alcune collaborazioni, però questo è un periodo di forza, perché da luglio Giove è tornato favorevole. Quindi chi ha in mente di sviluppare un grande progetto, magari ha avuto ostacoli dalla estate dell'anno scorso, ora ritrova forza, maggiore armonia, confronti positivi in amore. Scorpione, periodo di grande determinazione, ma c'è fatica a livello fisico o per colpa di un viaggio, di uno stress lavorativo, c'è chi deve aiutare un parente, stare accanto ad una persona cara, questioni economiche e contrattuali richiedono attenzioni decise. Il Sagittario vivrà un fine settimana importante, l'amore e i chiarimenti non mancano, è importante parlare con sincerità. Sagittario è un segno di fuoco, le cose non te le manda a dire. Desiderio di fare cose nuove, innovazioni. Capricorno, sentimenti e amicizie sono favoriti, anche per chi è più prudente. Sul lavoro occorre gestire meglio le spese e l'organizzazione. Gli affetti regalano soddisfazioni entro domenica. Acquario, arrivano cambiamenti professionali, ma avrai notato che ultimamente tutto va a rallentatore. La firma di un accordo, di un contratto, la stipula di un atto. Insomma, sono diverse settimane che rischi di perdere la pazienza proprio per questo motivo. In amore ci vorrebbe un po' più di comprensione reciproca. Il weekend aiuterà. Pesci, serve evitare critiche eccessive nei rapporti di coppia. A volte spigoli, stuzzichi il partner anche per vedere come reagisce, ma questa Venere in opposizione chiede di non tirare troppo la corda anche in vista del weekend. Il lavoro resta bene avviato, ma bisogna non portare le preoccupazioni quotidiane nella vita privata. Per oggi è tutto, ma sono sempre qui per voi. Vi aspetto, non mancate all'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app

0: solo un euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da un euro.
1: Ok, Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: Spot. A Corropoli, 41esima edizione del Palio delle Botti e della rievocazione storica della Pentecoste Celestiniana. Venerdì 24 luglio si inizia con il Palio delle Vecchie Glorie, esibizione con gli spingitori dei primi anni della manifestazione e i giochi medievali tra le contrade. Sabato 25 luglio nell'antico borgo, antepalio delle Botti per stabilire l'ordine di partenza del mini palio e del palio. E domenica 26 luglio, dalle ore 19 in poi, corteo storico con oltre 500 figuranti in costume d'epoca, con gruppi di musici, sbandieratori e artisti di strada. A seguire, la caratteristica spinta delle Botti per la conquista del 41esimo palio. Potrete assaporare nei punti gastronomici o nei ristorantini del borgo i migliori piatti tipici locali. Vi aspettiamo a Corropoli il 24, 25 e 26 luglio.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Dal 29 luglio al 2 agosto a Sant'Anna di Centobuchi, sagra degli spinosini. Al sugo contadino, al prosciutto e limone. Il 29 si stravolge tutto con I 90 Mania, un famoso show dedicato alle hit, alla moda, all'atmosfera degli anni 90. Quei bravi ragazzi. 89 Discoteca. Tribute Band Giovanotti. Domenica 2, Caro De André. Dal 29 luglio al 2 agosto, Sant'Anna di Centobuchi, Arena Pontellara, la sagra degli spinosini.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: L'estate ti aspetta al Lago di Gerosa. Dal 24 al 26 luglio torna la 12ª festa paesana di San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. 3 giorni di sapori, musica, divertimento e natura, con stand gastronomici aperti tutto il giorno, aperitivo in riva al lago, attività, spettacoli e intrattenimento per grandi e bambini. San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. Le

nel nostro mattino giallo di Radio Latte e Miele, Trigno con Ermal Meta, la loro irrecuperabile. Il main theme, vabbè dai, il tema di base, il tema principale di oggi è quello della leva militare. Poi abbandoneremo questo argomento, parleremo anche di altro. E la leva militare in Italia nacque proprio con il Regno d'Italia 1861, ereditando il modello piemontese. La chiamata obbligatoria fu fondamentale per unificare culturalmente il paese e formare l'esercito per i grandi conflitti mondiali. L'articolo 52 della Costituzione nel 47 consacrò poi il sacro dovere della difesa della patria. Nel 72 venne poi introdotta la storica svolta dell'obiezione di coscienza, che consentiva il servizio civile alternativo. Con la legge Martino del 2004, sotto il governo Berlusconi, dal 1 giugno del 2005 la leva obbligatoria è stata ufficialmente sospesa. Arriva Achille Lauro, La città degli angeli.

La città degli angeli con Achille Lauro, il nostro mattino di Radio Latte e Miele. Buon venerdì a tutti, buon 24 luglio e bentornati sulle nostre frequenze gialle. Buongiorno a chi ha aperto gli occhi adesso. Alle 7 abbiamo iniziato a parlare oggi di leva militare in relazione ai giovani. Saluto tutti quelli che stanno dicendo la loro opinione circa il reinserimento della stessa. Tra l'altro è di queste ore proprio l'imputabilità che cambia per quanto riguarda i minori. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che modifica proprio le regole in merito ai minori tra i 14 e i 18 anni, introducendo la presunzione di capacità di intendere e di volere. La Premier Giorgia Meloni ha rivendicato la norma, sottolineando che chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche se minorenne. Questo è un virgolettato. Ha affermato che la misura mira a contrastare la criminalità giovanile e a punire chi pensa di essere intoccabile. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha precisato che non si abbassa l'età né si inaspriscono le pene, ma si inverte l'onere della prova, e questa misura naturalmente ha scatenato immediate dure critiche da parte delle forze d'opposizione.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Chase
3: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Porcinari e di Aprati in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Dal 24 al 26 luglio, Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche, 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta ad un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
8: La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per tre serate indimenticabili. Venerdì Teatro Dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici.
9: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
10: il rombo dei trattori d'epoca, il profumo della tradizione e tre serate tutte da vivere. Dal 24 al 26 luglio a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata torna la quinta festa della trebbiatura e sfilata dei trattori d'epoca. Memorial Sergio Amadio, stand gastronomici con specialità tipiche, musica dal vivo, DJ set, rievocazione della trebbiatura e domenica 26 dalle ore 10 la spettacolare sfilata dei trattori storici. Festa della trebbiatura di Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, dove la tradizione continua a emozionare. Vi aspettiamo per info 338 599 2529.
11: Questo secondo viaggio nel tempo da affrontare insieme non vorrei spoilerare troppo. Vi dico solo che la prima è una delle canzoni meno capite della storia della musica italiana. C'è Il Pescatore, Fabrizio De André con la PFM dal 79.

L'enorme zucchero con Donne 1985, presentato questo brano al Festival di Sanremo proprio di quell'anno, uno dei brani più iconici della musica italiana che abbiamo ritrovato nel nostro secondo viaggio nel tempo di oggi, venerdì 24 luglio, nel mattino giallo di Radio Latte Miele. Nonostante il deludente penultimo posto nella classifica della gara, questa canzone ha conquistato immediatamente le radio e il grande pubblico, rimanendo un successo. Senza tempo, c'è il professor Vecchioni, Voglio una donna dal 92.

0: del professor Roberto Vecchioni. Voglio una donna era il 1992. Grande decennio, straordinario decennio trovato nel nostro viaggio nel tempo. Buon venerdì, buon quasi weekend. Buongiorno a chi si è svegliato adesso. Stiamo per esaurire il nostro primo argomento di oggi. Abbiamo parlato di leva militare proprio basandoci sull'uscita nelle sale. Era il 1998 di Salvate il soldato Ryan. Vi state scatenando, saluto Adelina da Ronco di Adige, favorevole perché magari apprezzerebbero di più il dono della vita ai nostri amati giovani. Giuseppe anche, favorevole, ricorda con piacere il suo servizio militare, ha conosciuto migliaia di ragazzi, mi dice. Invece Luciano è particolare perché vive da 34 anni tra le divise, ma è contrario perché sostiene che l'educazione e il rispetto si imparano in famiglia. Abbiamo anche un audio, sentiamo.
1: Comunque, ciao, sì, Ale. Favorevole alla leva militare, magari sì. Se qualche ragazzo va lì che è un po' dormiente, gli danno una sveglia, e se un ragazzo è troppo sveglio gli danno una calmata,
0: un equilibrio.
1: Quindi,
0: ecco,
1: sì, io sarei favorevole a reintrodurre la leva militare obbligatoria. Ci sarebbe un po' più di rispetto e disciplina intorno a noi. Ciao.
0: Sì, questo può essere un tema da trattare, perché ovviamente bisogna anche trovare un equilibrio tra le persone che magari maturano dopo e i ragazzi un pochino più esuberanti. Ancora buongiorno da Radio Latte e Miele, sono Enrico, siamo insieme ancora per un'oretta abbondante.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che cambia.

0: Consalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it. Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
1: Dal 29 luglio al 2 agosto a Sant'Anna di Centobuchi, sagra degli Spinosini, al sugo contadino, al prosciutto e limone. Il 29 si stravolge tutto con i 90 Mania, un famoso show dedicato alle hit, alla moda, all'atmosfera degli anni 90. Quei bravi ragazzi. 89 Discoteca, tribute band Giovanotti. Domenica 2, Caro De André. Dal 29 luglio al 2 agosto, Sant'Anna di Centobuchi, Arena Pontellara, la sagra degli Gli Spinosini.
2: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
0: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
3: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale, L'amor che muove il sole e l'altre stelle, con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburellisti di Otranto, Pizzica e Taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.

2018, una vita in vacanza, e questa è una frase che ci ritroviamo ogni volta che arriva l'estate a fare le ferie a ridirci fra di noi, o magari a scriverlo sui social: che bella sarebbe una vita in vacanza. Ma noi uomini moderni ci annoieremmo anche di quello, perché non ci sta bene mai nulla. Io vi risolvo però un problema: vi porto con noi di Radio Latte e Miele al concerto di Toni Pitoni, Ippodromo SNAI San Siro, del venerdì 4 settembre alle ore 20:30. Uno degli artisti più in voga, talentuosi e provocatori del panorama della musica italiana. Volete venire con noi quel giorno a Milano all'Ippodromo? Scrivete Toni Pitoni al 335-787-1910. Noi regaliamo due biglietti omaggio al più veloce. Vi ricordo il giorno: è venerdì 4 settembre alle 8:30 di sera all'Ippodromo SNAI di San Siro. Al nostro numero, smartphone in mano, scrivete Toni Pitoni.

9 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Edoardo Bennato ogni settimana al suo nuovo lavoro. Abbiamo festeggiato ieri i suoi 80 anni. Benvenuti su Radio Latte e Miele, buongiorno. Abbiamo aperto gli occhi insieme alle 7. Sono Enrico, ancora un'oretta insieme in questo venerdì 24 luglio.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
5: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
6: Ok, Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro. Spot.
7: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
8: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
9: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo. Conviene per davvero.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
13: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
14: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
13: Giostra della Quintana. Emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
15: Gesildo, dove mangiamo oggi?
16: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
15: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
16: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
15: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
16: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
15: Ristorante Chalet numero 7.
16: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
17: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
18: Sponsalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it.
19: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato.

Viva la Vasca, Ben Jeffede con Alex Britti, successo clamoroso del 2000. Tondo tondo, era un grande disco quello. Lì dentro c'era sia la Vasca che Una su un milione, ma anche Sono contento, una canzone bellissima che si chiama Milano, di quando Alex Britti viveva proprio verso Parco Sempione, si mise su una panchina a scrivere una canzone dedicata ad una città che o la ami o la odi, non puoi stare a metà, e spesso chi va via da Milano poi in realtà un po' di nostalgia dentro ce l'ha. La Vasca, leggevo, che praticamente è odiata dal 90% delle persone che la possiede a casa, perché il bagno non te lo fai spesso, te lo farai forse una volta l'anno, la doccia è scomoda e quindi molti tolgono la Vasca e fanno la doccia, la costruiscono. Fra pochissimo noi andiamo in Cina, più precisamente in una palestra della Cina, che dice: allora, vuoi vincere una macchina di lusso? Devi perdere tot chili in tot mesi. Ne parliamo tra poco. Nel frattempo c'è Safe che ci parla d'amore.

0: parlare d'amore.
1: L'ultima di Safe si chiama Parlare d'amore, l'ultimo lavoro del 2026. Buon venerdì 24 luglio da Radio Latte e Miele, buona estate a chi è in vacanza, buon lavoro a chi è dentro quattro mura nei propri uffici, ma tanto prima o poi arriverà per tutti il momento di andare a fare belle passeggiate in montagna oppure al mare o dove volete voi. Noi ce ne andiamo in Cina perché una palestra ha veramente creato uno scompiglio sul web che non avete idea. Siamo nella provincia di Shandong ed ha lanciato questa sfida scioccante per farsi pubblicità. Regalerà una Porsche a chiunque riesca a perdere 50 kg in soli 3 mesi. Per partecipare occorre iscriversi a un bootcamp intensivo pagando tra l'altro anche $1,400 che coprono il vitto, l'alloggio e tutti gli allenamenti. Ma questa iniziativa ha scatenato ovviamente fortissime polemiche e preoccupazioni soprattutto tra i medici, perché perdere una media di oltre 0,5 chilo al giorno per 90 giorni, dicono, è un obiettivo fisicamente impossibile e potenzialmente fatale per la salute, perché giustamente si rischia di causare un'insufficienza d'organo. Molti utenti sul web hanno quindi liquidato l'offerta come una spregiudicata e io aggiungerei anche pericolosissima manovra di marketing.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: 59esima Sagra delle Quaglie, dal 31 luglio al 2 agosto a Montevidon Combatte. All'aperto, in zona impianti sportivi, tutti i giorni dalle 18 e domenica 2, anche a pranzo, stand gastronomici con quaglie alla brace, panzanella, salsicce, tagliatelle al ragù di quaglia. Musica live tutte le sere, dal 31 luglio al 2 agosto, 59esima Sagra delle Quaglie a Montevidon Combatte. In caso di maltempo, posti al coperto. Per info municipio 0734 65 61 03 e canali social Proloco Montevidon Combatte.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su Conad.it.
1: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
10: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
11: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Lunedì 3 agosto, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, torna la magia della moda firmata Confartigianato. La più prestigiosa e ambita rassegna di moda sotto le stelle è pronta a stupire con l'alta artigianalità, tradizione sartoriale, musica e spettacolo. Non perderti la 40esima rassegna di moda sotto le stelle, lunedì 3 agosto alle ore 21. Scopri i dettagli su confartigianatoimprese.org e sui social di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.
12: Tutto il giorno su Radio Latte e Miele rendiamo omaggio alla musica italiana. A metà di ogni ora parte il nostro viaggio nel tempo. Si inizia dal 73, Claudio Baglioni, Io me ne andrei, e poi gli anni 80 affidati ad Eros Ramazzotti, Terra

0: non pensare al finale di Vacanze in America, questa terra promessa 1984, Eros Ramazzotti, ritrovata nel nostro viaggio nel tempo. Buon venerdì 24 luglio a tutti voi, questa è l'estate fantastica di Radio Latte e Miele. Ogni giorno noi a metà di ogni ora cerchiamo di celebrare la musica italiana con i grandi cantanti e cantautori della nostra storia. Ne troviamo uno abbastanza grande, direi enorme. C'è Vasco dal 1998. Quanti anni hai?
1: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

anni hai, caro Vasco? Ne dimostri sicuramente meno. E questo è grazie al rock, grazie alla tua musica. Questo era l'album del 1998, il dodicesimo della sua carriera. Si chiamava Canzoni per me. Straordinario, ricordo di averlo praticamente rovinato. C'era di tutto dentro. Il mattino, Luna per te, Io no, questa bellissima, Quanti anni hai, era la quarta traccia, Laura, La favola antica, Idea 77, tra l'altro scritta con Gaetano Curreri, e poi Rewind, che ha fatto ballare e cantare migliaia e migliaia di persone. Abbiamo accennato prima a questa provocatoria palestra cinese che offre una Porsche in regalo a chi perde in 3 mesi 50 kg. È chiaramente una provocazione di marketing, non provate a farlo perché è pericolosissimo. Gli esperti concordano su questo e ti dicono: guarda, un dimagrimento sano e duraturo richiede una gradualità importante. La raccomandazione medica è di perdere tra il mezzo chilo e il chilo alla settimana, quindi stiamo parlando tra i 2 e i 4 kg al mese. Ritmi più rapidi bruciano massa muscolare e liquidi, accelerando il famigerato effetto yo-yo. Di base, perdi 10 kg in un

0: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Florida.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
3: Sabato 25 luglio ad Amatrice, Rieti, Peppone Calabrese, Epiceno Pop Chorus.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è prodotto

distributore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.

Negramaro, mentre tutto scorre il successo del 2005, i Negramaro questa sera protagonisti a Riccione sono in tour. Cifra stilistica riconoscibilissima, Giuliano Sangiorgi, sempre on fire, protagonista della nostra musica italiana. Siamo arrivati alla fine anche della terza ora. Io vi auguro un'ottima giornata sulle frequenze di Radio Latte Miele, la vostra radio gialla che vi fa compagnia tutto il giorno, anche in questa estate torrida per alcuni aspetti in alcune regioni del sud, leggermente più fresca, devo dire, in questa settimana al nord. Abbiamo parlato di tante cose oggi, ci siamo soffermati sulla leva militare, sì o no da rimettere per i giovani, avete detto la vostra. Io vi ringrazio perché avete partecipato veramente in tantissimi. Tra poco qualche consiglio e poi entra in studio Matilde Brizzi. Per quanto mi riguarda, domani ci facciamo compagnia anche nel weekend, dalle 10 alle 13. Ciao!

0: 10 in punto.
1: Anche questo venerdì c'è il solito cambio della guardia. Cara
2: sì,
1: Matilde,
2: giro di boa.
1: Buon fine settimana.
2: Buongiorno.
1: Buona vacanza quasi.
2: Quasi, meno due per me, meno sì. uno per te.
1: È vero, sì, okay. Sì, sì, sì, perché ci sentiamo tu. Vabbè, hai queste tre ore oggi.
2: Sì.
1: Io saluto domani, tu domenica.
2: E io domenica. Senti Harry, per l'ultima puntata io ho pensato di portare qualcosa di speciale.
1: Il flauto,
2: ti mancava?
1: No, hai fatto bene, eh? Dai, deliziami.
2: Ti delizio con un indizio che ovviamente vale per tutti i nostri ascoltatori.
1: Vai.
2: Una canzone che arriverà per gli anni 70.
1: Vai.
2: Cercherò di profanarla così.
1: Sì. L'ho indovinata. La indovino con 7.
2: Non lo dire, non no. lo dire Enrico, tu lavori con la musica, è troppo facile.
1: Nell'alto dei cieli?
2: Nell'alto dei cieli. 3 3 5 7 8 7 19 10. Va bene, avete due orette per indovinarla.
1: Buon lavoro Mati.
2: A domani Harry, ci sentiamo domani. Adesso arriva l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Cari amici, bentornati. Le stelle del 24 luglio. Ariete, periodo di svolta e liberazione. Vecchi problemi trovano una soluzione. Accordi, chiarimenti. Se si è chiuso un programma, avrai modo di fare altro. Anche l'amore torna a muoversi con entusiasmo. Il toro si sposta sugli affetti come interessi. Famiglia, amicizia, amore possono regalare stabilità. Mentre quel Giove dissonante parla di questioni di lavoro da mettere in chiaro. Anche e soprattutto problemi o revisioni di tipo economico. I gemelli hanno un weekend da gestire con prudenza nei rapporti, lo dico in anticipo, possibili discussioni anche per motivi banali, soprattutto se si ha a fianco un partner che non parla o magari non è particolarmente ricettivo. Il lavoro invece offre prospettive positive e possibili conferme, lo vedremo insieme. Cancro, giornate ricche di intuizioni, segnali positivi, i sentimenti sono favoriti con forte attrazione verso persone Scorpione, Vergine, Toro. Possibilità di vivere emozioni importanti. Il Leone, dopo giornate impegnative, ritrova energia e determinazione. Giove nel segno aiuterà anche nel 2027, quindi problemi e ostacoli possono essere superati. L'amore può tornare protagonista anche dopo una separazione. Vergine, serve pazienza. Nei rapporti familiari, di coppia, ma anche nell'ambito del lavoro, soprattutto se stai aspettando delle notizie, dei cambiamenti. Chi è dipendente ha vissuto un cambiamento all'interno dell'azienda non proprio eccezionale negli ultimi mesi. Chi lavora in proprio deve recuperare soldi. Domenica porta un clima più disteso in amore. La Bilancia deve rivedere alcune collaborazioni, però questo è un periodo di forza, perché da luglio Giove è tornato favorevole. Quindi chi ha in mente di sviluppare un grande progetto, magari ha avuto ostacoli dalla estate dell'anno scorso, ora ritrova forza, maggiore armonia, confronti positivi in amore. Scorpione, periodo di grande determinazione, ma c'è fatica a livello fisico o per colpa di un viaggio, di uno stress lavorativo, c'è chi deve aiutare un parente, stare accanto ad una persona cara, questioni economiche e contrattuali richiedono attenzioni decise. Il Sagittario vivrà un fine settimana importante, l'amore e i chiarimenti non mancano, è importante parlare con sincerità. Sagittario è un segno di fuoco, le cose non te le manda a dire. Desiderio di fare cose nuove, innovazioni. Capricorno, sentimenti e amicizie sono favoriti, anche per chi è più prudente. Sul lavoro occorre gestire meglio le spese e l'organizzazione. Gli affetti regalano soddisfazione entro domenica. Acquario, arrivano cambiamenti professionali, ma avrai notato che ultimamente tutto va a rallentatore. La firma di un accordo, di un contratto, la stipula di un atto. Insomma, sono diverse settimane che rischi di perdere la pazienza proprio per questo motivo. In amore ci vorrebbe un po' più di comprensione reciproca. Il weekend aiuterà. Pesci, serve evitare critiche eccessive nei rapporti di coppia. A volte spigoli, stuzzichi il partner anche per vedere come reagisce, ma questa Venere in opposizione chiede di non tirare troppo la corda anche in vista del weekend. Il lavoro resta bene avviato, ma bisogna non portare le preoccupazioni quotidiane nella vita privata. Per oggi è tutto, ma sono sempre qui per voi. Vi aspetto, non mancate all'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

Ecco, grazie pinguini tattici nucleari che mi ricordate che ci sono almeno tre modi per chiedere scusa a tutti i nostri ascoltatori per aver suonato il flauto e profanato una delle grandi canzoni della musica italiana. Sorry, scusa, lo sento, questa è Radio Latte Miele, cerco di riprendermi con la perla, con delle parole non mie. Come faccio quando vado in tilt? Prendo in prestito delle parole di persone ben più sagge. Allora, l'almanacco ci dice che oggi, quindi il 24 luglio del 1802, nasce Alexandre Dumas, quindi un grande scrittore, quello dei Tre Moschettieri, quello del Conte di Montecristo. Come ci può ispirare per le nostre avventure di oggi? A tutti i mali ci sono due rimedi, uno è il tempo e l'altro è il silenzio.

0: 78 sa di felicità.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in, chissà chi altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare
4: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare,
4: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame,
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso, con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se a 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD. AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico-legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi e morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ed è tutto, a più tardi.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo, conviene per davvero.
13: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
14: La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per tre serate indimenticabili. Venerdì Teatro Dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici.
7: perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
15: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
16: Lunedì 3 agosto, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, torna la magia della moda firmata Confartigianato. La più prestigiosa e ambita rassegna di moda sotto le stelle è pronta a stupire con l'alta artigianalità, tradizione sartoriale, musica e spettacolo. Non perderti la 40esima rassegna di moda sotto le stelle, lunedì 3 agosto alle ore 21. Scopri i dettagli su confartigianatoimprese.org e sui social di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.
17: Chiamano estate, questa estate senza te.
18: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

i nostri marinai di terra preferiti, il Giova e Alfa su Radio Latte Miele con Buon Vento. È venerdì 24 luglio e tutti stiamo dando uno sguardo dentro alle nostre tasche del futuro, perché proprio ieri la BCE, quindi la Banca Centrale Europea, ha pubblicato nel web, quindi un'immagine delle immagini che sono arrivate a tutti, i nuovi design, quindi le nuove grafiche per le nuove banconote che dovrebbero entrare in circolo ufficialmente a partire dal 2027. Poi, come è successo quando, vi ricordate, quando nel 2013 già il design era stato aggiornato con una nuova collezione Europa, anche le vecchie banconote resteranno valide, resteranno materia, moneta di scambio. Però insomma, si è fatto un grande sondaggio che ha coinvolto specialisti da un lato, ma anche 350.000 cittadini da tutta l'Europa, che ha chiesto: ma voi cosa vorreste vedere sulle vostre valute? Perché una valuta non è solo merce di scambio, deve anche rappresentare, non solo in questo caso, mi scusi regia, ho toccato il microfono e voi all'ascolto l'avete sentito, sono una smanettona, smanetto sempre per accompagnare le mie chiacchiere, dirigo l'orchestra, mi dicono spesso così, non solo deve rappresentare uno stato singolo, deve rappresentare l'Europa intera. Quindi sono stati presentati due serie di design per i due filoni tematici che sono arrivati in finale. Fino al 21 settembre tutti noi possiamo votare sul sito della BCE tra due grandi temi: grandi faccioni che possano rappresentare la cultura europea. Tra poco scopriamo quali sono le facce che sono state, i volti, i personaggi che sono stati scelti da Maria Callas a Leonardo da Vinci, oppure fiumi e uccelli, tutti simboli che possano rappresentare ovviamente comunicazione, connessione e cultura, ok? Prima però arriva il disco Latte Miele di questa settimana, Un canto d'amore. Senti

0: la colonna sonora che ogni settimana viene scelta da questa radio romantica, gialla, nostalgica e accompagna le vostre avventure e disavventure, esattamente come fanno i nostri magri o ricchi portafogli, che cambieranno volto a partire dal prossimo anno per una nuova direttiva della BCE che ci sta già presentando i nuovi design tra cui noi cittadini europei possiamo scegliere proprio su www.bce.com. È un sito un pochino più complicato, ma non ve lo saprei ridire in modo più semplice. Ci sono due grandi filoni tematici, bisogna scegliere tra l'uno e l'altro, e poi tra questi due per ognuno di questi due filoni ci sono 5 alternative di design un pochino più moderni, design un pochino più retro, colori diversi, addirittura alcune serie sono in orizzontale come le nostre banconote odierne, ma c'è un'alternativa che le raffigura in senso verticale, non sarebbe l'unico stato al mondo, è quello un pochino meno gradito fino adesso. Ma quali sono i volti che apparirebbero nel primo filone, quindi cultura europea, figure illustri che possano racchiudere la storia, la nostra storia secolare? Bene, nella banconota da 5 euro apparirebbe Maria Callas, quindi questo grande soprano di origine greca che però ha lavorato in Italia, ha lavorato negli Stati Uniti, simboleggerebbe le arti figurative. Nel retro vedremo tanti artisti di strada, quindi anche una dimensione comune e terrena delle arti performative. Non ci spostiamo di troppo perché per la banconota da 10 euro si celebra la musica. Chi si è scelto tra i grandi compositori? Il signor Ludwig van Beethoven, e nel retro della banconota apparirebbe un festival musicale con un coro di bambini e di giovani adulti. Attenzione, perché quelle invece con i fiumi e gli uccelli da un lato sembrano molto più fantasy, perché avremmo per la prima volta anche in Italia degli animali sulle nostre valute, dall'altro sarebbero molto più istituzionali perché raffigurerebbero per esempio la Corte Europea.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni il presidente della CIP SPA, Marco Perosa, che ci parlerà del depuratore Valdaso. Signor Perosa, cosa rappresenta quest'opera per il territorio e quanto incide sull'ambiente circostante?
5: Buongiorno a tutti. L'opera, il nuovo impianto di depurazione di Marina d'Altidona, nasce da una visione precisa, che è quella di superare la frammentazione dei vecchi impianti costieri per garantire ai comuni della media e bassa Valdaso, in modo particolare Altidona e Pedaso, un servizio di depurazione che è più moderno, più efficiente e sostenibile. Non si tratta quindi di soltanto di un impianto tecnologico, ma di un investimento nella qualità, nella salute pubblica e nella tutela del nostro mare e del nostro territorio. È un impianto che comunque ha generato un costo di 8.600.000 euro, servirà potenzialmente 20.000 abitanti equivalenti e ha una capacità modulabile in funzione della forte stagionalità dei carichi che caratterizza il nostro entroterra costiero.
4: Ottimo, e invece quali sono i progetti della CIP SPA per il futuro?
5: I progetti della CIP per il futuro, dal punto di vista della depurazione, si tratta di razionalizzare tutto il sistema degli impianti esistenti. Ad oggi gli impianti sono 359, chiaramente avere una molteplicità di impianti dislocati nel territorio determina dei costi operativi elevati, quindi si tenderà a ridurre gli impianti di depurazione incrementando il volume con nuovi impianti in modo tale da efficientare i costi, ma soprattutto usare tutte le migliori, moderne tecnologie per la gestione dell'intera filiera depurativa, quindi dal punto di vista del trattamento del reflo, controlli integrati, automazioni di processo, contenimento delle emissioni in atmosfera, quindi sono impianti ad alta efficienza, affidabili, soprattutto rispettoso delle persone che vivono nelle vicinanze. Dal punto di vista invece del gestore del servizio idrico, stiamo efficientando le linee, dobbiamo riqualificare alcune linee di adduzione che a causa del sisma hanno avuto dei problemi e stiamo ragionando secondo un'ottica di ridondanza, che è l'anello acquedottistico dei Sibillini, in modo tale da garantire un volume di acqua particolarmente importante e significativo per renderlo fruibile e accessibile alla comunità.
4: Bene, Presidente Perosa, visto che siamo in estate, di solito in questo periodo i nostri radioascoltatori ci chiedono spesso se ci possa essere carenza di acqua o meno. Quest'anno probabilmente lo escludiamo perché abbiamo visto tutti com'è stata la stagione a livello di pioggia e di neve, però le volevo chiedere appunto una conferma al riguardo.
5: Allora, quest'anno lo escludiamo assolutamente escludiamo le carenze della risorsa idrica, per il semplice fatto che comunque grazie alle abbondanti piogge e grazie comunque alle temperature basse nel periodo invernale, le sorgenti hanno avuto la possibilità di rifornirsi e quindi avere una dotazione di acqua particolarmente importante e significativa. Altro, allo stesso tempo stiamo in fase di attivazione dell'impianto di potabilizzatore del Gerosa, in grado di garantire 400 litri di acqua al secondo, e questo rappresenta un ulteriore impianto di soccorso che permetterà di avere una maggiore disponibilità di risorsa idrica a beneficio della popolazione. Però dobbiamo partire da un assunto: con il sisma potevamo contare su una risorsa idrica pari a 1500 litri al secondo prima del sisma. Con il sisma la portata delle sorgenti si è ridotta notevolmente a 800-900 litri al secondo. Quindi abbiamo dovuto mettere in atto una strategia di intervento in grado di individuare fonti alternative proprio per supportare problemi di siccità.
4: Ottima notizia. Ringraziamo moltissimo il presidente della CIP SPA, Marco Perosa, per essere intervenuto ai nostri microfoni, e a risentirci a presto.
5: Con piacere, grazie a voi per l'opportunità e per la disponibilità.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Dal 1 al 7 agosto a Posto del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile, braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla chiesa San Gabriele. Evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro Carne.
12: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334-88-12-138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
13: Dal 24 al 26 luglio, Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche, 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.
14: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
15: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
16: Considerando anche i cori, nella prossima canzone le magiche paroline ti amo sono ripetute ben 72 volte e quindi riparte il nostro viaggio nel tempo da quel love bombing del 1977 firmato Umberto Tozzi.

Gelosa cara, non poteva mancare l'elemento, l'ingrediente della gelosia all'interno di quell'album di Lucio Battisti datato 1980, chiamato, intitolato Una giornata uggiosa. Ancora buongiorno, è venerdì 24 luglio, ci stiamo preparando per il nostro prossimo voto. Non parliamo di politica, ma parliamo di un grande simbolo europeo, perché stiamo capendo cosa raffigureranno e tramite quali design e tramite quale tema le nuove banconote che saranno in circolo a partire dal 2027. Fino al 21 settembre possiamo votare innanzitutto tra due temi: o fiumi e uccelli, oppure quello che stavamo approfondendo, la cultura europea, rappresentata tramite sei volti importanti che possano racchiudere tutte le arti, tutte le tecniche europee, tramite delle figure illustri che tutti conosciamo. Era Maria Callas per la banconota da 5 euro, Beethoven per la banconota da 10 euro, arriva Marie Curie per la banconota da 20 euro, quindi grande chimica polacca che ha inventato, ha scoperto, quindi dato il nome al polonio, prima donna a ricevere, se non mi sbaglio, il premio Nobel per la chimica. Abbiamo uno scrittore, non poteva mancare uno scrittore, Miguel de Cervantes per la banconota da 50 euro, quindi ovviamente l'ideatore delle avventure del Don Chisciotte della Mancia. Arriviamo a una figura italiana, non poteva mancare Leonardo da Vinci, figura eclettica che possa quindi raffigurare sia le arti che le scienze, e finiamo con Bertha von Suttner. Sicuramente è il volto meno conosciuto, è una scrittrice austriaca, primo premio Nobel per la pace, secondo premio Nobel mai consegnato a una donna. Arrivano gli anni 90. Una

chi forse voterebbe con delle nuove banconote, non dico europee, però italiane, o con il volto dell'Iga o con il volto di grandi calciatori. Io non seguo tanto il calcio, ma lo ringrazio perché ha ispirato, secondo me, uno dei testi più belli dell'Iga. Una vita da mediano, l'avete appena sentita qui su Radio Latte Miele. Abbiamo concluso il primo filone narrativo che possiamo scegliere e votare tramite un voto europeo. Semplice click nel sito della BCE, della Banca Centrale Europea. Il primo filone narrativo: cultura europea, grandi volti illustri della nostra storia, della nostra musica, grandi scrittori, da Cervantes ai premi Nobel a Beethoven, ok? E questo non ci stona, non è quasi niente di nuovo, a parte il divertimento di capire chi è stato selezionato. L'altro filone a me assomiglia un po' ad un mondo fantasy, perché sarebbe la prima volta che qualche cosa che non è un essere umano entrerebbe all'interno delle nostre banconote. Quindi mi sono chiesta: ma perché proprio i fiumi e gli uccelli? E ho capito che anche questo è stato un voto proposto ai cittadini europei e ai grandi esperti, e erano stati proposti tantissimi temi, tantissimi filoni narrativi, e in due avevano convinto di più. Quindi i fiumi come acque di vita e in Europa, e gli uccelli come simbolo di libertà, resilienza e ispirazione. Sono stati uniti quindi all'interno di un singolo tema. Non si distacca tanto da ciò che vediamo nelle nostre banconote attuali, che rappresentano i ponti o le grandi porte, quindi simboli di connessione, simboli di comunicazione. I fiumi, lo sapete, possono nascere in un paese e attraversare mezza Europa, se pensate al Danubio, e la stessa cosa fanno gli uccelli, che migrano, non hanno una natura stabile e quindi mettono in comunicazione l'Europa e il mondo intero.

0: Switzerland nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Dal 29 luglio al 2 agosto a Sant'Anna di Centobuchi, sagra degli spinosini, al sugo contadino, al prosciutto e limone. Il 29 si stravolge tutto con i 90 Mania, un famoso show dedicato alle hit, alla moda, all'atmosfera degli anni 90. Quei bravi ragazzi. 89 Discoteca, tribute band Giovanotti. Domenica 2, Caro De André. Dal 29 luglio al 2 agosto, Sant'Anna di Centobuchi, Arena Pontellara, la sagra degli spinosini.
2: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit. Sponsalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it.
3: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
4: Il rombo dei trattori d'epoca, il profumo della tradizione e tre serate tutte da vivere. Dal 24 al 26 luglio a Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata torna la quinta festa della trebbiatura e sfilata dei trattori d'epoca. Memorial Sergio Amadio, stand gastronomici con specialità tipiche, musica dal vivo, DJ set, rievocazione della trebbiatura e domenica 26 dalle ore 10 la spettacolare sfilata dei trattori storici. Festa della trebbiatura di Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata, dove la tradizione continua a emozionare. Vi aspettiamo. Per info 338 599 2529.

0: Torna il 2012 su Radio Latte Miele, tre cose di Malika Ayan. Non si dice Ayane, si dice Ayane, si scrive con la Y tra le due A del cognome. Vi dico questo perché in tanti sbagliano, ci sbagliamo, poi è arrivata a Sanremo e mi sono detta, Mati, dovresti imparare per bene il cognome di questa cantante, dato che la intervisterai, ma poi per riportarci di nuovo in delle atmosfere esotiche come quelle a cui ci portano, a cui ci fanno pensare il suo cognome, perché se questa nuova tematica degli uccelli che potrebbero essere i protagonisti, uccelli e fiumi, delle nostre nuove banconote europee ci sembra un po' fantasy, non è niente rispetto ad alcune banconote davvero in vigore e scambiate al mondo. Ho fatto una piccola ricerchetta di quelle che dal nostro punto di vista possono sembrare più bizzarre. Iniziamo dalle isole Cook, sono tra le più esotiche al mondo quelle banconote perché si rappresentano tartarughe, squali e donne che cavalcano gli squali, tutto a che fare con delle leggende locali che, capite bene, sono diverse da quelle che potrebbero raccontare invece l'inizio, le origini delle civiltà europee. C'è molto molto più mare. Appaiono i draghi invece nelle banconote del Bhutan, i draghi, i re, i simboli buddisti. Questo ha a che fare, ho scoperto, con il nome bhutanese del paese, sarebbe Druk Yul, quindi la terra del drago e del tuono, assolutamente normale per i cittadini del Bhutan. Un'altra chicca stilistica sono le nuove banconote norvegesi. Se vi potessi ispirare una sola ricerca Google questa mattina, hanno delle tematiche molto molto moderne, ok, però sono incredibilmente pixelate e i pixel che vanno a comporre il disegno delle banconote norvegesi sono molto grandi, perché si vuole ricordare la tradizione antica ma soprattutto il lancio verso l'innovazione che caratterizza ovviamente tutti gli stati del nord. Quindi io credo che per quanto riguarda il voto italiano potrebbero vincere i grandi volti della cultura europea, ma qualora vincessero gli uccelli e i fiumi europei, almeno avremmo una grande occasione, quella di colmare una delle più grandi lacune italiane, quella geografica.
1: Latte e miele 11:06. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.

Questo ragazzo che ci fa ballare da un paio di anni, Samurai J con Flamenco Paranoia, apre la nostra seconda ora insieme. Quando andavo a ballare io, quando cominciavo ad andare a ballare io, invece in discoteca suonava questo.

0: dicono dalla regia la canzone dance più bella di tutti i tempi, sia e David Guetta, un grandissimo DJ internazionale che ha deciso di approdare anche in Italia per concludere l'estate al meglio. Vi aspetta domenica 6 settembre in quel di Milano, all'ippodromo SNAI di San Siro, e noi di Radio Latte Miele possiamo farvi ricevere in omaggio una coppia di biglietti se vi va di andarlo a cantare e ballare. Basterà scriverci o mandarci un vocale con scritto David Guetta oppure Tunz Tunz Tunz al 335-787-1910.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49 euro. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 euro. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29 euro. E acquistando tre prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre, Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: 59esima Sagra delle Quaglie, dal 31 luglio al 2 agosto a Montevidon Combatte. All'aperto, in zona impianti sportivi, tutti i giorni dalle 18 e domeniche 2, anche a pranzo, stand gastronomici con quaglie alla brace, panzanella, salsicce, tagliatelle al ragù di quaglia. Musica live tutte le sere, dal 31 luglio al 2 agosto, 59esima Sagra delle Quaglie a Montevidon Combatte. In caso di maltempo, posti al coperto. Per info municipio 0734 65 61 03 e canali social Proloco Montevidon Combatte.
14: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
15: L'estate ti aspetta al Lago di Gerosa. Dal 24 al 26 luglio torna la 12ª festa paesana di San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. Tre giorni di sapori, musica, divertimento e natura, con stand gastronomici aperti tutto il giorno. Aperitivo in riva al lago, attività, spettacoli e intrattenimento per grandi e bambini. San Giorgio all'Isola a Monte Monaco. L'estate ha il suo appuntamento.
16: del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni, del Toro Auto. Vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
17: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.

0: Bam bam bambina.
1: Quella bambina di Elettra Lamborghini su Radio Latte Miele. Venerdì 24 luglio arriva una notizia per gli amici o che vivono nella capitale, che lavorano nella capitale o che andranno a visitarla. Date le altissime temperature, l'assessorato alla cultura di Roma ha scelto di seguire l'esempio parigino. Ne avevamo parlato, era un'iniziativa iniziata a inizio estate, organizzata dai cinema indipendenti di Parigi, che offrivano proiezioni gratuite ai cittadini durante le ore più caldo. Siamo all'interno del panorama dei famosi e chiacchieratissimi rifugi climatici, che sono queste zone, queste aree pubbliche, questi servizi pubblici sparsi nelle città che da qualche tempo a questa parte, durante queste estati sempre più calde, ospitano le persone a titolo gratuito e in questo caso offrono loro anche dei servizi. Il progetto di Roma, cominciato ieri e che terminerà il 4 di agosto, che allora se il 1 di agosto è sabato, il 4 di agosto 1, 2, 3 sarà un martedì, si chiama Il Grande Freddo. Prende spunto da un grande cult del cinema, una commedia drammatica datata 1983, Il Grande Freddo per l'appunto, The Big Chill, diretta da Kasdan, e offrirà 11 cinema gratuiti a partire dalle 13, quindi anche in questo caso durante le ore più calde. Non c'è nemmeno bisogno di prenotarsi, basterà presentarsi. In genere ci sono delle priorità, si fanno entrare prima gli over 65, poi gli under 25, le donne incinte, i bambini, però insomma fino a esaurimento posti non solo si può stare al fresco, ma lo si può fare gratuitamente mentre ci si gusta e ci si ispira grazie a un bel film. Questa è un'iniziativa che parte da Parigi e arriva a Roma, e speriamo che approdi anche in altre caldissime città italiane.

0: Loro sono Emma e Fabri Fibra con la loro canzone d'amore Antidroga su Radio Latte Miele. Continuiamo con una notizia per gli amici cinefili che però non abitano a Roma. Abbiamo appena parlato di questi nuovi cinema aperti e gratuiti per proiezioni durante le ore più calde, e ci spostiamo adesso a Venezia. Sono usciti nelle ultime ore, negli ultimi giorni, sono stati annunciati i film che saranno in gara alla prossima mostra del cinema di Venezia. Tra i grandi registi in lizza apparirà anche Luca Guadagnino, quindi regista di Suspiria, di Chiamami col tuo nome, The Challengers è stato il suo ultimo successo, e ha colpito soprattutto il suo progetto perché c'è un piccolo dettaglio sul suo prossimo film che si chiamerà Joie de Vivre. La durata: 7 ore di film. Quando si dice cortometraggio, scusate, quando si dice per l'appunto lungometraggio, è un film dedicato all'opera cinematografica del regista Bernardo Bertolucci. Lo poteva quasi chiamare Bertolucci ed io, ci racconta il regista, e durerà per l'appunto 7 ore. Bertolucci qual è? È il grande regista del Conformista, dell'Ultimo Tango a Parigi, dell'Ultimo Imperatore, Oscar sia alla regia che alla sceneggiatura. Il direttore però artistico della mostra del cinema di Venezia ci tranquillizza e ci dice: vi assicuro che si rimane inchiodati allo schermo per 7 ore, e fare questo da parte di un regista è ovviamente un superpotere. Quindi tutti coloro che da oggi continuano a lamentarsi sulla durata dei film di Christopher Nolan, muti.
1: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola: hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro.
7: Dal 24 al 26 luglio Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.
8: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se bevo lui.
9: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
8: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se bevo lui.
10: La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per 3 serate indimenticabili. Venerdì Teatro Dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici.
11: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
12: Gesildo, dove mangiamo oggi?
13: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
12: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
13: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
12: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
13: Aredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
12: Ristorante Chalet numero 7.
13: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
14: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale, L'amor che muove il sole e l'altre stelle, con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburellisti di Otranto, Pizzica e Taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.
0: Era solamente ieri sera, io parlavo con amici, scherzavamo tra di noi e tu sei arrivato, mi hai guardato e allora tutto è cambiato per me. L'avete già capito, arriva Mina dal 66.

Siamo a Roma con Antonello Venditti, questa insostenibile leggerezza del leggere. Oh, dico sempre del leggere, ma perché è il titolo letterario di un grande romanzo di Milan Kundera. Torno a Roma per aggiungere un dettaglio sull'iniziativa di cui parlavamo, non solo cinema aperti con proiezioni gratuite a partire dalle 13, quindi nelle ore più calde, da ieri fino al 4 agosto, ma anche centri culturali e biblioteche al cui interno si può trovare dell'acqua gratis. Bravi!

1975 invece è raffigurata Aretusa circondata da delfini, aquile e serpenti. Vero, sono andata a googlarla, tra l'altro è una ninfa della mitologia greca che intreccia la sua storia anche con l'Italia, perché secondo il mito viene trasformata in una fonte d'acqua a Siracusa. Però sarebbe la prima volta che gli animali apparirebbero sull'euro, all'interno delle banconote di euro, ok? Quindi parliamo di vicende un pochino più recenti. Un'altra riflessione interessante ce la manda Massimo da Firenze, che ci scrive: nelle nuove banconote bisognerebbe mettessero anche la banconota da un euro, perché così verrebbe data più importanza al denaro.

0: 78 sa di felicità.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Spot. L'estate ti aspetta al Lago di Gerosa. Dal 24 al 26 luglio torna la 12ª festa paesana di San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. 3 giorni di sapori, musica, divertimento e natura, con stand gastronomici aperti tutto il giorno. Aperitivo in riva al lago, attività, spettacoli e intrattenimento per grandi e bambini. San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. L'estate ha il suo appuntamento.
6: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
7: Dal 29 luglio al 2 agosto a Sant'Anna di Centobuchi, sagra degli Spinosini. Al sugo contadino, al prosciutto e limone. Il 29 si stravolge tutto con I 90 Mania, un famoso show dedicato alle hit, alla moda, all'atmosfera degli anni 90. Quei bravi ragazzi. 89 Discoteca. Tribute Band Giovanotti. Domenica 2, Caro De André. Dal 29 luglio al 2 agosto, Sant'Anna di Centobuchi, Arena Pontellara, la sagra degli Spinosini.
8: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Dal 1 al 7 agosto a Passo del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21ª sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile: braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi.

0: disco, tona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla chiesa San Gabriele, evento organizzato dall'associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro Carne.
1: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.

0: Sembra facile da replicare questa canzone, ma non lo è, ed è per questo che forse si è portato a casa la vittoria di Sanremo Francesco Renga con questa Angelo nel 2005. Voi all'ascolto di Radio Latte Miele avete già perso la voce ancor prima delle 12, sempre per colpa nostra e dei nostri dischi incredibili. Sapete come si dice cantare in maltese? Prego regia.
1: Scanta.
0: Non è nemmeno lontano, perché vi faccio sentire la nostra parolina in maltese, perché continuiamo a giocare insieme per farvi portare a casa due biglietti in omaggio Gold VIP Tickets, tutto questo inglese, pensa il maltese, per la serata conclusiva dell'estate in quel di Malta, che da anni accompagna e sposa le avventure di Radio Latte Miele. Quindi sarà il 5 settembre, il primo sabato di settembre, vicino alla capitale, quel bellissimo scrigno di cultura e storia della Valletta. Chi si esibirà? Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè, Patti Pravo, ma ci saranno anche altri ospiti dal mondo dello spettacolo italiano, da Raul Bova, Cristiano Malgioglio, Ambra Angiolini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano. Non ho più fiato per elencare gli ospiti, quindi vi ricordo come si fa a cercare di portarvi a casa due biglietti in omaggio per voi e il vostro più uno, la vostra più una preferita. Basta mandarci un messaggio vocale al 335-787-1910 in cui tentate di replicare la pronuncia maltese del verbo cantare. Prego.
1: Scanta.
0: Prego.

0: Senti la voce di Baby K alla radio ed è sempre estate, anche d'inverno. Tuca Macarena su Radio Latte e Miele, ottimo che ci stiamo movimentando. Non ho ancora salutato il nostro regista, buongiorno Umbertigno. Questi applausi sono per me o sono per te? Ovviamente sono per lui, benissimo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, è una delle nostre ultime puntate insieme di questo palinsesto estivo e oggi ho portato una mia arma. Tu che suoni la batteria, hai fatto il conservatorio e bla bla bla, quanto sei bravo. Non sai che anche io suono, caro il mio Umberto, e a volte suono anche in onda per fare indovinare ai nostri ascoltatori le canzoni che arriveranno durante il nostro bellissimo viaggio nel tempo. Gli indizi per la prossima canzone sono tre: l'anno, il 1968. Secondo indizio, Malta. Quindi se ci avete ascoltato e sapete le nostre avventure estive, potete capire di quale interprete sto parlando. Terzo indizio, io vi suono un pezzettino al flauto di questa canzone. Inutile che mi metti questo jingle ancora prima di avermi sentito. Vado, eh? Aspetta, rifaccio. Ti dico che c'è qualcuno che l'ha già capita, ce l'ha mandato il titolo al 335-787-1910, la Franci, mentre la Rossella da Milano ha capito che questa canzone fosse Tu scendi dalle stelle. E vabbè che sono fissata col Natale, ma ancora siamo lontani.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si allarga la guerra in Medio Oriente dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. I droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana ad Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait, sirene d'allarme anche in Bahrain. Nella notte raid americani contro i centri di comando militari iraniani e i depositi di droni con un bilancio di 4 morti e 5 feriti. Sullo sfondo del fuoco incrociato, le nuove minacce tra Washington e Teheran, il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Il riferimento è alla dichiarazione di Trump, secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli USA detengono e controllano. Allarme incendi in Francia e Spagna a causa dell'ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo l'Europa meridionale, causando l'evacuazione complessiva di circa 30.000 persone. A Cap Ferret, nella costa atlantica vicino Bordeaux, circa 400 persone hanno lasciato in barca la penisola a causa di un rogo che ha mandato in fumo quasi 9.000 ettari di vegetazione. Al via oggi il primo grande esodo di quest'estate 2026. Sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E gli italiani si trovano a fare i conti anche con il caro carburanti. spinti dalla risalita del prezzo del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il più 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Ci ha pensato a lungo, ma nella notte è arrivato il no di Guardiola alla proposta di diventare commissario tecnico della nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha detto il catalano, che già al termine del decennio alla guida del City aveva da tempo palesato l'intenzione di prendersi un periodo di pausa. Adesso in casa Italia sembra essere questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
7: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
1: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, in più.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: 59esima Sagra delle Quaglie, dal 31 luglio al 2 agosto a Montevidon Combatte, all'aperto in zona impianti sportivi tutti i giorni dalle 18 e domenica 2 anche a pranzo, stand gastronomici con quaglie alla brace, panzanella, salsicce, tagliatelle al ragù di quaglia, musica live tutte le sere, dal 31 luglio al 2 agosto 59esima Sagra delle Quaglie a Montevidon Combatte, in caso di maltempo posti al coperto. Per info municipio 0734 65 61 03 e canali social Proloco Montevidon Combatte.
2: Gesildo, dove mangiamo oggi?
3: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
2: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
3: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
2: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
3: Aredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
2: Ristorante Chalet numero 7.
3: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
4: A Corropoli, 41esima edizione del Palio delle Botti e della rievocazione storica della Pentecoste Celestiniana. Venerdì 24 luglio si inizia con il Palio delle Vecchie Glorie, esibizione con gli spingitori dei primi anni della manifestazione e i giochi medievali tra le contrade. Sabato 25 luglio nell'antico borgo, antepalio delle Botti per stabilire l'ordine di partenza del mini palio e del palio. E domenica 26 luglio, dalle ore 19 in poi, corteo storico con oltre 500 figuranti in costume d'epoca, con gruppi di musici, sbandieratori e artisti di strada. A seguire, la caratteristica spinta delle Botti per la conquista del 41esimo palio. Potrete assaporare nei punti gastronomici o nei ristorantini del borgo i migliori piatti tipici locali. Vi aspettiamo a Corropoli il 24, 25 e 26 luglio.
5: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334-88-12-138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.

C'è Gaia con Bossa Nostra in questo ultimo venerdì insieme di questo palinsesto estivo. Matilde con voi fino alle 13. Qualche giorno fa ci siamo spulciati il Galateo della montagna, il Galateo ad alta quota, quindi salutare sempre anche gli sconosciuti, saperli riconoscere in caso di emergenza, smettere di costruire questi omini di pietra se non sono quelli ufficiali per indicare passaggi, segnalazioni lontane in caso di nebbia, eccetera eccetera eccetera. C'è un sito, booking.com, quindi uno dei più grandi siti di prenotazione, che ha appena pubblicato quello che invece oggi potremmo chiamare il Galateo ad alta quota, perché sono stati pubblicati 10 comportamenti più odiosi in aereo, attenzione, secondo i viaggiatori italiani, ok? È stato uno studio redatto a inizio giugno di quest'anno, quindi fresco fresco. È stato coinvolto un campione di 1000 adulti italiani che avevano fatto un volo internazionale nell'ultimo anno. Attenzione, internazionale, perché altrimenti ci saremmo messi a criticare gli altri italiani. Invece purtroppo il nostro vizio più grande è quello di andare a vedere i problemi sempre al di fuori dei nostri confini. Partiamo da uno degli atteggiamenti considerato più fastidioso negli aerei, ma direi in tutti i mezzi pubblici, soprattutto se hai fame o se sei stomacato: portare cibi dall'odore intenso, oppure portare cibi ingombranti, così che tu tutte quelle briciole le fai finire anche sopra il tuo compagno di viaggio. Già sono posti, diciamo, non facilissimi da abitare, no? A meno che non parliamo di compagnie aeree lussuose.

po' di funk estivo firmato Francesco Gabbani. Siamo qui a prenderci cura dei vostri viaggi anche oggi con l'ennesimo tutorial che ci spulciamo insieme durante le ore di questo palinsesto estivo. Dopo il Galateo ad alta quota della montagna, siamo davanti al Galateo per andare in aereo, quello che riguarda tutti delle piccole accortezze, no? Degli atteggiamenti da mantenere in aereo per non infastidire gli amici passeggeri. È un posto ristretto, è un posto condiviso e quindi dopo il consiglio di non portare cibi dall'odore intenso, cibi troppo ingombranti che vadano a sbriciolare su delle gambe che non sono solo le nostre, camminare scalzi in cabina è risultato fastidioso per il 38% degli intervistati di questo ultimo sondaggio redatto da booking.com. Signori miei, è estate, si suda, teniamo le scarpe, ok? Io direi solo, chiudo qui. Poi, invadere lo spazio del vicino per fotografare il panorama. Ora, a chi non è capitato di essere nel sedile centrale, che tra l'altro è notoriamente il più scomodo, e di fare delle foto a quei panorami che puoi vedere solo dall'oblò di un aereo, però cerchiamo di non andare troppo col telefono, con tutto il calore che sprigiona il telefono d'estate, con i nostri bracci verso i nostri bracci, le nostre braccia. Lo so che si dice braccia, scusatemi, sono toscana e evidentemente l'italiano non l'hanno inventato i toscani. Guardare video, ascoltare musica senza cuffie. Ci sono addirittura delle compagnie aeree che ti offrono delle cuffie per il viaggio, perché non utilizzarle e andare a infastidire tutti gli altri? Infine, riprendere in quei momenti in cui si fanno le foto al panorama esterno, nonostante sia mozzafiato, andare a riprendere involontariamente gli altri passeggeri senza nemmeno aver fatto firmare loro la tipica liberatoria.

0: certo sa di felicità.
1: Mignolo contro spine.
2: Ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Spot.
4: La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per tre serate indimenticabili. Venerdì teatro dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
7: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
8: Lunedì 3 agosto in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno torna la magia della moda firmata Confartigianato. La più prestigiosa e ambita rassegna di moda sotto le stelle è pronta a stupire con l'alta artigianalità, tradizione sartoriale, musica e spettacolo. Non perderti la 40esima rassegna di moda sotto le stelle, lunedì 3 agosto alle ore 21. Scopri i dettagli su confartigianatoimprese.org e sui social di Confartigianato Macerata Ascoli Piceno Fermo.
9: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 343, dove se mangi e se bevi lui.
10: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo, menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
9: Ristorante 343, dove se mangi e se bevi lui.
11: Allora, complimenti, complimentoni, per chi l'ha già riconosciuta, arriva questa canzone qui. Brava la Sonia, brava la Rossella, brava la Franci.

0: quest'ora, di ogni ora su Radio Latte Miele suonano gli anni 80. Mancavano solo 2 anni agli anni 90, in quell'88 di questa notte dei pensieri firmata Michele Zarrillo, e ancor prima 1968 Patti Pravo con Paradiso. Volete che io la risuoni? No, ok, avevo già inforcato il flauto, basta Mati. Siamo un po' in caciara perché è la nostra ultima, la penultima puntata insieme. Vi ricordo che Patti Pravo la potrete vedere dal vivo in quel di Malta durante la serata Una Notte con le Stelle 2026, sarà sabato 5 settembre. Non solo la voce di Patti Pravo, ma anche quella di Loredana Bertè, Fausto Leali, Raff, tantissimi ospiti dal mondo dello spettacolo che ormai sapete a memoria. Vi ricordo che anche oggi stiamo giocando e potete portarvi a casa 2 biglietti in omaggio Gold VIP Tickets per assistere alla serata. C'è come sempre da cercare di ripetere con una pronuncia più simile possibile all'originale, a quella corretta, una parolina maltese, ed oggi il verbo è cantare. Prego regia.
1: Scanta.
0: Scanta.
1: Scanta.
0: Scanta. Quindi nemmeno troppo lontano dall'italiano, ok? 335 787 1910 mentre arrivano gli anni 90. C'è da fare.

0: c'è da fare, c'è da fare, c'è sempre qualcosa da fare. La canzone di Giorgia del 95. C'è anche qualcosa che non si può fare, anzi soprattutto quando non capiamo cosa c'è da fare, cosa dovremmo fare, come prendere in mano la nostra vita, possiamo partire da quello che invece non dovremmo fare. Siamo davanti, siamo ancora davanti a questo questa curiosa raccolta redatta da booking.com che ci spiega i 10 comportamenti più odiosi di cui si lamentano più spesso gli italiani quando si trovano quindi in un volo internazionale. Quindi dal avere quel compagno d'aereo che tira fuori un panino un pochino, posso dire, puzzolente, poi vabbè non sono mai brutti odori quelli del cibo, però possono infastidire, camminare scalzi, riprendere il panorama fuori dal finestrino e così invadere lo spazio del compagno di viaggio in dei luoghi che già ci danno poco spazio. Arriviamo al sesto punto: usare il filo interdentale durante il volo e farci vedere cosa abita dentro la tua bocca. Qui c'è da dire che c'è chi lo usa anche in aereo e c'è chi proprio forse non lo usa mai, anzi grazie agli amici di Booking per avermi ricordato che dovrei utilizzarlo. Camminare nel corridoio per raggiungere l'obiettivo giornaliero dei passi. Ma chi lo fa? Ma chi fa? Chi fa questa cosa di dire, vabbè, oggi non ho camminato abbastanza, quindi mi metto a camminare all'interno del corridoio dell'aereo, fare la manicure limando, tagliando le unghie. Anche questo lo avete mai visto fare in aereo oppure lo avete mai fatto? Registrare contenuti social e infine fare stretching o yoga nel corridoio. Mai visti certi atteggiamenti, certi comportamenti elencati da booking.com, ma ci ricordano che dovremmo sia usare il filo interdentale che raggiungere il massimo, insomma, il minimo giornaliero di passi per stare meglio e infine fare un po' di sport o almeno yoga.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia.

spiaggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49 euro. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana. Emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
4: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
4: Globo Biancheria, per la tua casa.
3: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Dal 1 al 7 agosto a Posto del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile: braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla chiesa San Gabriele. Evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro Carne. Del Toro Auto, vendita auto plurimarche nuove e usate, presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli, seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
2: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli.

bella, è bellissima questa canzone del 2006 di Tiziano Ferro, però già è l'ultimo venerdì insieme, le nostre ultime chiacchiere insieme, un magone nello stomaco, quindi devo ribaltare la situazione verso la fine di questo venerdì, di queste ultime puntate con Matilde qui su Radio Latte e Miele, quindi finiamo con un brindisi per augurarvi buon weekend. Andiamo negli Stati Uniti. La protagonista di questa storia è Anita LeBrun, di cui forse avete sentito parlare in questi giorni, ha 82 anni, è una signora, ha 5 nipoti, ha una grande passione, il suo bicchiere di vino bianco tutti i giorni alla stessa ora, quindi all'ora dell'aperitivo. Si è trasferita da poco in una casa di riposo nel Minnesota, ma lì ha scoperto che la struttura non poteva assolutamente servire alcolici agli ospitati, ai residenti, per un problema di licenza. Ma lei non ha lasciato perdere, la signora Anita ha deciso di diventare la portavoce di una campagna per cambiare la legge, perché è una questione di licenze e legge, e ha testimoniato persino davanti all'assemblea legislativa dello Stato. Questa storia ha un bel finale, ovviamente non le hanno detto di no. Da quando lei ha lottato per questa cosa, si può servire questo bicchiere di vino anche all'interno di alcune

strutture di riposo, case di riposo nel Minnesota, coniando così l'happy hour dei nonni. Tra l'altro, se non sbaglio, questo weekend, in data 26, quindi la domenica alle porte, è la giornata mondiale dei nonni. Io vi saluto così, buon weekend.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Le 13 anche qui su Radio Latte Miele, i pinguini tattici nucleari direbbero sorry, scusa, lo sento perché sto per risuonare il flauto, perché è arrivata Anna Pari.
3: Oh, buongiorno, oh. Che bello, mi accogli con della musica?
2: Lei è contenta perché non l'ha sentito questa mattina in onda, ma è perfetto perché così ti faccio l'indovinello che ho fatto agli ascoltatori.
3: Va bene, vai.
2: Suonerò un pezzettino di una canzone italiana del 68.
3: Sì.
2: Quindi Gianna, a te ho detto troppo perché conosci tutta la musica
3: adesso,
2: italiana.
3: Adesso, non esageriamo.
2: Vado, siamo pronti?
3: Vai.
2: No, leviamo questa base un bel, sennò la confondiamo.
3: Vai. Non credo di averla capita.
2: Ti do un altro indizio.
3: Sì,
2: Malta. Una notte con le stelle 2026. Uno dei nostri ospiti.
3: Sì.
2: Canzone del 68 che ci porta su verso gli angeli.
3: Verso gli angeli. Sai che non l'ho capita?
2: È il paradiso di Patty Pravo. Quindi da un'ottima notizia alle nostre ascoltatrici che l'hanno indovinata, avete superato persino la cultura musicale di Anna Pari.
3: Secondo me devi studiarla meglio perché non si capiva che era il paradiso.
2: Se la prende con me, capito? Sì, con la mia performance.
3: Ma perché è una canzone stranota,
2: ma infatti.
3: Vabbè, ma comunque la mia è tutta invidia perché io quel coso lì lo odio perché non l'ho mai saputo suonare.
2: Anche a te te lo facevano suonare alle medie.
3: No. Certo. E mi mettevano tanti due perché io non lo volevo mai suonare perché non ero capace.
2: Quindi è un rigetto del flauto, del flauto dolce. Non
3: invidia.
2: Sono io che non sono stata brava, va bene?
3: È tutta invidia.
2: Ciao,
3: grazie
2: Anna.
3: Matilde.
2: Ci sentiamo domenica.
3: Noi cominciamo con Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA.
1: Gabri Ponte, Giovanotti con DNA qui su Radio Latte e Miele. Buongiorno ancora a tutti voi, buon venerdì 24 di luglio da parte di Anna Patti e buon venerdì anche da parte di Umbertino che è in regia con me come sempre anche nelle prossime due ore. Tante cose di cui parlare questa mattina, io vi do anche il nostro contatto di WhatsApp, il 335-787-1910, che vale un po' per tutto. Se volete raccontarci la vostra estate, condividerla con noi, potete farlo anche attraverso le foto delle vostre vacanze, ci fa sempre piacere riceverle, ma se volete il nostro contatto di WhatsApp è a vostra disposizione anche per commentare le notizie di cui ci occuperemo tra poco. Intanto è il momento di dare la linea a Francesco Bianco, è ok, salute e benessere.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. L'estate è la stagione perfetta per mostrare un tatuaggio, ovviamente, ma non sempre è il momento ideale per farselo. La combinazione da raggi ultravioletti, caldo, cloro, salsedine e sudorazione intensa può infatti compromettere il processo di guarigione e la qualità finale del tatuaggio, soprattutto nelle prime settimane successive alla sua realizzazione. Il tatuaggio non è solo una forma di espressione artistica, ma anche una procedura dermatologicamente invasiva che comporta l'inserimento di pigmenti nel derma attraverso microtraumi cutanei. Per questo motivo, come sottolineano gli esperti, è fondamentale trattarlo con la stessa cura che si riserverebbe a una ferita chirurgica superficiale. Uno degli errori più comuni che vediamo d'estate, spiega Adriano Ludovico Amoretti in Arte Vico, tatuatore e organizzatore della Torino Tattoo Convention, è esporsi al sole o fare il bagno in mare subito dopo essersi tatuati. Molti pensano che basti coprire la zona con una crema o una garza, ma la verità è che nei primi giorni il tatuaggio è un tessuto infiammato che deve essere protetto da qualsiasi stress esterno. Calore, sabbia, cloro e raggi UV possono rallentare la guarigione, alterare i colori e aumentare il rischio di infezioni. Per proteggere la pelle e l'inchiostro durante i mesi estivi è utile seguire alcune indicazioni basate su principi dermatologici e immunologici. Ecco i 5 consigli fondamentali da mettere in pratica secondo gli esperti, sempre con il supporto della letteratura scientifica. È fondamentale ricordare che nei primi 10-15 giorni dopo il tatuaggio non bisogna applicare alcuna protezione solare perché la cute è ancora lesa. I filtri UV infatti contengono agenti chimici o fisici che, se applicati su pelle non integra, possono penetrare in profondità e causare dermatiti da contatto o ritardare la riepitelizzazione, quindi la guarigione. Una volta completata la guarigione invece la protezione solare diventa imprescindibile. I raggi UVA e UVB possono degradare i pigmenti, in particolare quelli rossi, gialli e verdi, attraverso un processo di ossidazione fototermica, causando sbiadimento, alterazione cromatica e perdita di definizione. Il nostro consiglio, sottolinea sempre Vico, è usare una protezione ad ampio spettro con SPF 50 resistente all'acqua e riapplicarla ogni 2 ore, soprattutto se si suda o si fa il bagno. La protezione va considerata una barriera quotidiana, non una soluzione occasionale. Allora, poi, mantenere la pelle ben idratata non è solo una questione estetica, ma una vera e propria esigenza funzionale. Una cute secca, un turnover cellulare più lento, una maggiore predisposizione a disquamazione e una ridotta elasticità. Quindi via con le creme emollienti tipo pantenolo, burro di karité, glicerina, ceramidi e aloe vera. Ancora vediamo detersione delicata per i tatuaggi in estate, sempre con un pH cutaneo importante tipo 5,5. E poi ancora vediamo esfoliazione solo dopo la completa guarigione. L'esfoliazione va fatta solo quando il tatuaggio è perfettamente visibile senza segni, quindi mi raccomando, non esagerate. Grazie per essere stati con noi.
0: Dal 29 luglio al 2 agosto a Sant'Anna di Centobuchi, sagra degli Spinosini. Al sugo contadino, al prosciutto e limone. Il 29 si stravolge tutto con I 90 Mania, un famoso show dedicato alle hit, alla moda, all'atmosfera degli anni 90. Quei bravi ragazzi. 89 Discoteca. Tribute Band Giovanotti. Domenica 2, Caro De André. Dal 29 luglio al 2 agosto, Sant'Anna di Centobucchi, Arena Pontellara. La sagra degli spinosini.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
8: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
9: Dal 24 al 26 luglio, Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche, 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: Sponsalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it.

Merca in Cremonte con Serena Brancale e The Colors, Partenope qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo di un'annosa questione che secondo me riguarda tutti coloro che lavorano in ufficio durante l'estate, uomini ma anche donne, più gli uomini, diciamo la verità. I pantaloncini in ufficio. Allora, da quest'anno, da maggio, grazie ad una nuova norma che è stata introdotta in Giappone dalla governatrice Koike, tutti i dipendenti pubblici di Tokyo possono indossare i pantaloncini sul luogo di lavoro. Questo perché questa operazione è stata denominata Tokyo Cool Biz, perché da un lato perché insomma per affrontare meglio le altissime temperature di questa estate, anche in Giappone le temperature sono molto molto alte, incoraggiare quindi i lavoratori a utilizzare un abbigliamento più comodo, più informale durante l'estate, ma anche per una sorta di risparmio energetico, perché si userebbe meno in questo caso l'aria condizionata e quindi insomma i costi dell'energia verrebbero ridotti, tant'è che questa cosa l'aveva già proposta Koike quando era ministro dell'ambiente, proprio per ridurre gli sprechi energetici. Tornata in voga anche quest'anno, sta avendo forti resistenze sia da parte degli uomini che da parte delle donne. In realtà quelle che apprezzano meno sono proprio le donne, tra poco vi spiego per quale motivo. Intanto Angelina Mango e Marco Mengoni. Sentissi.

0: passo il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mangoni in questo Radio Latte Miele. Allora, parlavamo di questa norma che facilita l'utilizzo dei pantaloncini al lavoro per i giapponesi, però i giapponesi non apprezzano né gli uomini, che sono abbastanza resti ad indossarli nonostante il caldo, tantomeno le donne. Addirittura i media giapponesi hanno coniato un nuovo termine proprio per descrivere il fastidio provato dalle donne di fronte alla vista delle gambe non depilate degli uomini con cui condividono l'ambiente di lavoro. Una sorta di, si può tradurre diciamo in italiano, con una sorta di moleste da peli sulle gambe. Di fatto poi le donne dicono che l'utilizzo dei pantaloncini creerebbe una sorta di disparità di genere, visto che le donne sono comunque obbligate ad essere molto più attente alla cura del corpo rispetto a quanto insomma possono fare gli uomini. Ma in realtà, secondo un recentissimo sondaggio, anche gli uomini non tanto apprezzano, cioè sono proprio resti ad indossarli. Il 53,5% dei giapponesi è proprio contrario all'utilizzo del pantaloncino sul luogo di lavoro, e quindi insomma si sa che loro hanno regole piuttosto rigide sull'abbigliamento, anche sulla forma. Però è interessante, e in Italia come sarebbe la cosa? Ma non so, c'è anche qui, ci sono ovviamente delle rigide norme sul dress code a lavoro, però chissà se tutti i colleghi venissero in pantaloncini, ma non lo so, ci penso.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
4: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
4: Globo Biancheria, per la tua casa.
3: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più.

0: Rosa.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: A Corropoli, 41esima edizione del Palio delle Botti e della rievocazione storica della Pentecoste Celestiniana. Venerdì 24 luglio si inizia con il Palio delle Vecchie Glorie, esibizione con gli spingitori dei primi anni della manifestazione e i giochi medievali tra le contrade. Sabato 25 luglio nell'antico borgo, antepalio delle Botti per stabilire l'ordine di partenza del mini palio e del palio. E domenica 26 luglio, dalle ore 19 in poi, corteo storico con oltre 500 figuranti in costume d'epoca, con gruppi di musici, sbandieratori e artisti di strada. A seguire, la caratteristica spinta delle Botti per la conquista del 41esimo palio. Potrete assaporare nei punti gastronomici o nei ristorantini del borgo i migliori piatti tipici locali. Vi aspettiamo a Corropoli il 24, 25 e 26 luglio.
3: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: 59esima Sagra delle Quaglie, dal 31 luglio al 2 agosto a Montevidon Combatte, all'aperto in zona impianti sportivi tutti i giorni dalle 18 e domenica 2 anche a pranzo, stand gastronomici con quaglie alla brace, panzanella, salsicce, tagliatelle al ragù di quaglia, musica live tutte le sere, dal 31 luglio al 2 agosto, 59esima Sagra delle Quaglie a Montevidon Combatte, in caso di maltempo posti al coperto. Per info municipio 0734 65 61 03 e canali social Proloco Montevidon Combatte.
8: Latte e miele.
9: Ma mi trovo a ridere da solo adesso che ti penso.
10: Si viaggia come sempre a quest'ora qui su Radio Latte e Miele. Tra poco andremo negli anni 80, 1982 con Loredana Bertè Per i tuoi occhi, ma adesso invece cominciamo con Ivan Graziani e la sua Agnese dal 79.

voce straordinaria, quella di Loredana Bertè, l'abbiamo ritrovata agli inizi degli anni 80, 1982, con questo suo grande successo che si intitola Per i tuoi occhi. Ma adesso continuiamo con il viaggio, arriva anche Luca Carboni.

0: In mezzo al mare.
1: Luca Carboni ci vuole un fisico bestiale dal 1992. Luca Carboni è in concerto, in tour anche in quest'estate 2026, sta portando in giro un concerto davvero molto molto particolare, il suo Rio a Rio, che è un concerto che ha dentro tante tante cose, perché in realtà nasce proprio per raccontare i suoi 40 anni di musica. L'ha portato in giro nei Palasport in autunno e adesso in luoghi particolari, belli da frequentare soprattutto in estate. Domenica sarà a Cernobbio e, come dicevo, il concerto è molto particolare perché, oltre ad esserci dentro i suoi grandi successi, sicuramente ci sarà spazio anche per la canzone che abbiamo appena ascoltato, ci sono dentro tutta una serie di immagini che vengono anche dalla mostra che Luca Carboni aveva realizzato 2 anni fa al Museo Internazionale della Musica di Bologna, che portava proprio lo stesso titolo, Rio a Rio, che sono tra l'altro le primissime parole del primo album, dell'album proprio di esordio di Luca Carboni. Quindi durante il concerto, proprio sugli schermi, si possono vedere rielaborati i quadri dipinti che in parte c'erano anche alla mostra bolognese. Insomma, tante cose in questo momento che interessano Luca Carboni, anche la sua autobiografia uscita da poco, Luca non parlava mai, in qualche modo anche questa conferisce dentro questo grande evento e questo grande concerto.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Amici della Brisco.

0: ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
1: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Lunedì 3 agosto, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, torna la magia della moda firmata Confartigianato. La più prestigiosa e ambita rassegna di moda sotto le stelle è pronta a stupire con l'alta artigianalità, tradizione sartoriale, musica e spettacolo. Non perderti la 40esima rassegna di moda sotto le stelle, lunedì 3 agosto alle ore 21. Scopri i dettagli su confartigianatoimprese.org e sui social di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
5: Sabato 25 luglio ad Amatrice, Rieti, Peppone Calabrese e Piceno Pop Chorus.

da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

Gigi D'Alessio con Tu che ne sai ci ha riportato agli anni 2000-2001 e noi parliamo di volley, di pallavolo femminile. Stiamo seguendo in queste settimane il cammino delle ragazze della nazionale italiana di pallavolo femminile alla Nations League. Siamo arrivati alla fase conclusiva, quella più importante. Domani, proprio sabato 25 alle 10 ora italiana, ci sarà la semifinale tra Italia e Brasile. Proprio l'anno scorso queste due squadre in realtà si giocavano la finale della BNL, adesso si ritrovano ancora una volta l'una contro l'altra in semifinale e l'Italia ha battuto ai quarti 3-0 l'Olanda in una bellissima partita, molto bella davvero, sembrava combattutissima perlomeno nel primo set la partita tra Brasile e Giappone, invece poi il Brasile ha letteralmente dominato negli altri due set, ha vinto per 3-1 e domani appunto ci si gioca la semifinale, ma per le nostre ragazze c'è davanti questa partita, come dice Velasco giustamente, perché bisogna pensare una cosa alla volta, ma ci sarebbe davanti a loro anche un record importante. Facciamo così, siccome siamo scaramantici, noi non ne parliamo, auguriamo alle ragazze un grandissimo in bocca al lupo e poi ovviamente vi diremo come andrà a finire.

Blanco con Los Angeles qui su Radio Latte e Miele. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti, da parte di Umbertino che è in regia insieme anche nella prossima ora. E tra poco una bella notizia, anzi direi una bellissima notizia per il mondo dello spettacolo italiano e soprattutto per Roberto Bolle, ma non vi dico niente, vi ho già anticipato troppo, ne parliamo tra pochissimo, rimanete qui con noi.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Dal 29 luglio al 2 agosto a Sant'Anna di Centobuchi, sagra degli Spinosini, al sugo contadino, al prosciutto e limone. Il 29 si stravolge tutto con I 90 Mania, un famoso show dedicato alle hit, alla moda, all'atmosfera degli anni 90. Quei bravi ragazzi. 89 Discoteca. Tribute Band Giovanotti. Domenica 2, Caro De André. Dal 29 luglio al 2 agosto, Sant'Anna di Centobuchi, Arena Pontellara. La sagra degli Spinosini.
5: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
6: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale, L'amor che muove il sole e l'altre stelle, con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburellisti di Otranto, Pizzica e Taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.
7: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
8: Lunedì 3 agosto, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, torna la magia della moda firmata Confartigianato. La più prestigiosa e ambita rassegna di moda sotto le stelle è pronta a stupire con l'alta artigianalità, tradizione sartoriale, musica e spettacolo. Non perderti la 40esima rassegna di moda sotto le stelle, lunedì 3 agosto alle ore 21. Scopri i dettagli su confartigianatoimprese.org e sui social di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.
9: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
10: Il rombo dei trattori d'epoca, il profumo della tradizione e tre serate tutte da vivere. Dal 24 al 26 luglio a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata torna la quinta festa della trebbiatura e sfilata dei trattori d'epoca. Memorial Sergio Amadio, stand gastronomici con specialità tipiche, musica dal vivo, DJ set, rievocazione della trebbiatura e domenica 26 dalle ore 10 la spettacolare sfilata dei trattori storici. Festa della trebbiatura di Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, dove la tradizione continua a emozionare. Vi aspettiamo. Per info 338 599 2529.

Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade qui su Radio Latte Miele. Parlavamo, vi ho anticipato, di Roberto Bolle. Arriva per lui la stella sulla Hollywood Walk of Fame, un nuovo riconoscimento internazionale che premia la straordinaria carriera di Roberto Bolle. Dunque l'Etoile entrerà ufficialmente a far parte della Hollywood Walk of Fame nel 2027, proprio tra i premiati del 2027 nella categoria teatro e performance dal vivo, e per lui ovviamente si tratta di uno dei traguardi più prestigiosi della sua lunga carriera. E proprio i commenti che sono arrivati dopo l'ufficializzazione, che è proprio di questa mattina, da Los Angeles, hanno fatto sapere che Roberto Bolle aveva appunto ottenuto la stella per il 2027, e lui dice ovviamente grande emozione, anche perché ha detto ci sono dei traguardi che sembrano appartenere ai sogni finché non diventano realtà. E ha definito il suo ingresso nella classe 2027 della Hollywood Walk of Fame come un momento particolarmente significativo della sua carriera, tra i più importanti nella sua vita e nella sua carriera. E Roberto Bolle è il numero 18 tra gli italiani. Tra poco vi dico ancora qualche curiosità. Intanto Gianna Nannini e Mara.

Gianna Nannini e Marrakesh con America Inc. qui su Radio Latte Miele, e noi siamo proprio lì in America, Los Angeles, sulla Walk of Fame, molto felici del fatto che nel 2027 arriverà la stella dedicata a Roberto Bolle. Che cos'è la Walk of Fame? È proprio questo monumento permanente dedicato alle personalità che hanno lasciato un segno nel mondo dello spettacolo. Dicevamo tante le personalità italiane dal mondo del cinema, dal mondo della musica, e a queste si aggiunge Roberto Bolle, che è il numero 18. Non è poi così facile ottenere una stella, e tra l'altro non è neanche automatico e non dipende solo dalla popolarità. Allora, c'è una domanda che viene fatta dagli stessi artisti o da chi li rappresenta per poter poi essere selezionati. È prevista anche una tassa di iscrizione di $275 e la candidatura include la biografia, i risultati professionali, i contributi alla comunità, e servono almeno 5 anni di carriera nella categoria che viene prescelta, e ovviamente in quei 5 anni bisogna raggiungere traguardi di eccellenza che vengano riconosciuti a livello internazionale, mentre per le stelle postume bisogna aspettare almeno 2 anni dalla morte. Quindi tante caratteristiche, raggiungendole poi si può ottenere la stella. Le ha raggiunte tutte, forse anche superate Roberto Bolle, visto che è un'eccellenza nel mondo e che sicuramente quella stella se l'è meritata.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39€. Gli spray e Rolle Essenze Italiane Neutro Roberts sono a 2,99€. I detergenti intimi li trovi a 1,79€. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di Essenze Italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Porcinari e di Aprati in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Spot. Gesildo, dove mangiamo oggi?
6: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
5: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
6: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
5: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
6: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
5: Ristorante Chalet numero 7.
6: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
7: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
8: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale, l'amor che muove il sole e l'altre stelle con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburellisti di Otranto, Pizzica e Taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.
10: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
11: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
12: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
11: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
13: Si viaggia qui su Radio Latte e Miele, ma tra poco con noi ci sarà Roberto Alessi. Un po' di anticipazioni su quello che poi ci racconterà domani sera ad Up and Down, e intanto si comincia il viaggio con Francesco De Gregori e Buonanotte Fiorellino.
14: Buonanotte, buonanotte amore mio.

0: ti stringerò questo Radio Latte e Miele, e con me c'è Roberto Alessi, buongiorno.
1: Anna mia, oggi sì che la giornata mi piace, oh, bellissimo venerdì,
0: bene,
1: ti vedo.
0: Perché mi vedi?
1: Sì, anche il tuo regista.
0: Carino,
1: Umberto.
0: Io aspetto sempre le tue anticipazioni di up and down.
1: Esatto.
0: Non vedo l'ora.
1: Esatto, perché domani parlerò di questa cosa. Insomma, io so che tu sei molto sensibile alle storie d'amore, anche quando vanno un po' male.
0: Ecco.
1: Perché c'è questa Vanessa Bellini, tu forse non te la ricordi, un paio d'anni fa, credo, 2 o 3 anni fa, era una delle ballerine dei concorrenti di Amici, che io seguo sempre.
0: Sì.
1: E poi aveva avuto dall'anno scorso, da giugno, era partita questa bellissima storia d'amore con Matteo Berrettini.
0: Mm-hmm.
1: Oh, a un certo punto lui non la va mica a mollare.
0: No,
1: non
0: già.
1: Solo, ma fa peggio, l'ha ghostata.
0: No.
1: Addirittura lei ha cercato di mettersi in contatto con lui, ma lei ha raccontato i particolari che addirittura non riesce, l'ha bloccata in ogni dove.
0: Ma non è un po' esagerato come atteggiamento? Adesso non so cosa sia successo, non
1: santo,
0: entro nel merito.
1: Vedi che tu, che sei più cattiva dietro questa voce da finta buona che hai,
0: vedi?
1: Sottolinei che deve avere una combinazione grossa, perché se una ti blocca, vuol dire che gli è proprio smarronato lo smarronabile.
0: Non lo
1: detto
0: so, però,
1: questo però poi nel frattempo cosa succede, che ha la faccia di essere ghostata, perché Berrettini poi va, tipo un paio di mesi fa, va a Londra, va a mangiare, gli mangiano un bel tiramisù e lo posta, come tutti i burinazzi che postano tutto quello che mangiano.
0: Esatto.
1: E poi anche Peggy Goo, sai, la famosa
0: DJ,
1: DJ internazionale, eccetera, pure lei posta lo stesso piatto nello stesso ristorante e dello stesso tiramisù. Tra l'altro tiramisù è già un bel nome, ecco. Dopodiché, insomma, c'è stato anche un paio di altri avvistamenti, ma senza mai foto, eccetera. E adesso il patatrac, per cui la Bellini disperata. Lui ha seguito Peggy Goo a Ibiza, dove lei si è esibita come DJ al Pasha, e al Pasha lui è salito sul palco di fianco alla console e ha ballato, forse natalmente, di fianco a lei. Solo una cosa, Anna, ti dico.
0: Sì.
1: Io mi auguro che faccia l'amore meglio di come balla.
0: Eccola là. Andiamo bene, direi che non c'è nient'altro da dire. Dopo questo continuiamo con il viaggio, c'è Irene Grandi con Dolcissimo.

0: Grandi con Dolcissimo Amore dagli anni 90, e noi di amori parliamo, no?
1: Beh, certo, e l'amore è un amore con la maiuscola, quello tra Damiano David, sì, ex Maneskin, che non si capisce se torneranno a Sanremo insieme.
0: E chi lo sa?
1: E non lo sapremo mai, no. Questo lo sapremo solo vivendo.
0: Esatto.
1: Detto questo, si sposa con Dove Cameron, hanno fatto le pubblicazioni,
0: esatto,
1: si dice.
0: Sì.
1: Le pubblicazioni al comune di Roma, nessuno ha ostacolato questo matrimonio.
0: Meno male.
1: Sono stati fuori cose strane. Per cui forse a settembre, forse in una tenuta in Toscana ci saranno queste nozze. Ma adesso arriva la notizia, perché tu devi sapere, questa è l'edizione, sì, di giornalismo, sì, che una smentita è una notizia data due volte. Cosa si era detto? Che la Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, non sarebbe andata al matrimonio perché pare che Dove Cameron non la reggesse.
0: Ah.
1: Allora è arrivata la smentita, dice no, come no, sono così amiche che Dove ha voluto assolutamente essere presente al compleanno, credo un paio di mesi fa, credo,
0: sì,
1: non so perché non ho visto la notizia, a Roma, ed era presente anche lei con Damiano, e non erano andati perché dovevano, sono andati proprio per amicizia,
0: okay,
1: anche di questa Cameron,
0: okay,
1: per cui non solo sarà presente al matrimonio, ma addirittura c'è chi mi dice che potrebbe fare addirittura da testimone Dove Cameron.
0: Ah, però
1: così capisci, sai, ricchi sono ricchi perché non spendono, perché se tu inviti, certo, un testimone, giusto, di nozze fino ad arrivare a Roma o in Toscana eccetera, è il biglietto, è l'albergo, insomma vai un po' nelle spese, quella già di Roma, capisci, questione di momenti, capito?
0: Mi è venuta un po' tristezza mettendola così, no?
1: Beh, però, come tristezza? Però, un matrimonio è sempre una cosa meravigliosa.
0: Assolutamente,
1: ti pare?
0: Sì.
1: E insomma, io comunque, sapendo comunque di non essere assolutamente invitato,
0: ecco,
1: nel dubbio ho già mandato l'abito buono in tintoria.
0: Hai fatto bene, secondo me. Roberto, con te l'appuntamento domani sera, come sempre alle 21, con Up and Down. Grazie.
1: Ti aspetto con ansia.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepassempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Ambra Sabatini, 3 ori paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
7: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: Dal 1 al 7 agosto a Posto del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile, braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla chiesa San Gabriele, evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio, sponsor ufficiale Centro Carne.
9: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci in

0: Salon, dove il relax ha trovato casa. Sponsalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it.
1: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
2: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
3: Latte e miele.

pensiero mancino con Cerotti, si chiude qui il nostro viaggio che ci ha riportato al 2021. E Tiro Mancino saranno protagonisti di uno degli eventi più suggestivi nell'estate di Lecce, l'Alba Locomotive sulla spiaggia di Marina di San Cataldo a Lecce. Appunto, da anni è uno proprio dei momenti più attesi dell'estate, il momento conclusivo del Locomotive Jazz Festival diretto da Raffaele Casarano con la condirezione artistica di Giuliano San Giorgi, che quest'anno tra l'altro festeggia la sua 21esima edizione. Dunque, nella notte tra il 30 e il 31 protagonisti saranno proprio i Tiro Mancino, insieme tra l'altro al sassofonista salentino Raffaele Casarano, ed una grande band suoneranno proprio dal vivo in quel momento suggestivo che è proprio quello dell'alba. E lo stesso Zampaglione ha detto che sarà un concerto molto particolare, perché nasce proprio dalla suggestione del luogo, del momento, e quindi loro cercheranno di adattare le loro canzoni al contesto, cercando di tirare fuori l'aspetto più magico, più sospeso, per poter offrire a tutti coloro che ci saranno in quella notte, in quell'alba fra il 30 e il 31 luglio, qualcosa di davvero unico, davvero magico.

0: 14 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Rieccoci qua su Radio Latte e Miele, ma giusto per salutarvi, perché per quanto mi riguarda io ho già finito. No! Buon pomeriggio, Doug.
3: Anna, gli ascoltatori ti vogliono ancora per le prossime 4 ore.
2: Sono carini, io li ringrazio tanto, ma per oggi va bene così, no? Per oggi così. Mi fermo.
3: Ah, sì. Vabbè, però è troppo facile però.
2: Ma io lo faccio perché so che tanti invece stanno aspettando te. Sono lì che dicono adesso arriva Doug. No, perché? No.
3: Per lanciarmi le pietre come
2: assolutamente
3: la canzone
2: no.
3: degli anni 60.
2: Anzi, vogliono anche scoprire di che cosa parli questo pomeriggio.
3: Allora, vuoi saperlo?
2: Sì,
3: ma
2: dai,
3: vuoi
2: sono
3: proprio
2: curiosa,
3: saperlo?
2: Sono curiosa.
3: Ma sei sicura di volerlo
2: sapere? Sì, sì, sì.
3: Allora, di gente che si fa spedire via posta.
2: Ma perché?
3: E poi di corsi universitari. Nuovi,
2: sono
3: però,
2: due argomenti molto interessanti.
3: Uno può entrare nell'altro.
2: Gente che si, quindi sono più di uno questi che
3: gente,
2: si sono fatti
3: esatto.
2: spedire per posta.
3: È più comune di quanto si pensi.
2: È economico.
3: È molto economico.
2: Ma secondo me è scomodo però.
3: Ma secondo me se tu ti organizzi e ti fai una sorta di
2: bel pacchetto,
3: che ne so, un bel pacchetto.
2: Certo.
3: Con dentro anche magari una poltrona, un letto.
2: In effetti, visto quanto costano i voli aerei, forse ci faccio
3: pensaci
2: un pensierino.
3: Quando hai bisogno di tornare in Sicilia,
2: esatto,
3: pensa, c'è una bella spedizione express.
2: Ok, vi lascio in compagnia di Doug, vi ricordo che invece noi ci sentiamo domenica mattina, vi aspetto domenica mattina, mi raccomando, qui su Latte e Miele. Ciao
3: non
2: Doug.
3: Ti dimenticare?
2: Cosa? Che devo
3: domenica
2: venire domenica? Adesso mi sono messa mille promemoria per non dimenticarlo.
3: Ciao Annina,
2: ciao.
3: A lunedì, ciao.
4: In questa

0: Benji, Fede e Alex Britti su Radio Latte Miele con La Vasca. Bentrovati, bentornati e buon pomeriggio, buon venerdì 24 luglio. Ciao, io sono Doug e con me in regia oggi c'è il maestro Umberto Cappellato. Maestro,
1: buongiorno.
0: Buongiorno a lei, che bello ritrovarci anche oggi, caro maestro. Tra l'altro anche domani, non si dimentichi, domani pomeriggio a partire dalle 13 siamo ancora qua a farci compagnia con tanta bella musica italiana. 335-787-1910, come sempre, questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. E vi faccio una domanda: qual è stato il viaggio che avete fatto nella vostra vita più scomodo in assoluto? Ma la scomodità fatta viaggio. Vi racconto il mio velocemente: Milano, Croazia in pullman. Scomodo parecchio, devo dire, parecchio scomodo. Ma non sono stato il più scomodo, perlomeno nella storia. C'è qualcuno che mi batte. A tra poco.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
7: Spot. I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
8: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
9: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo. Conviene per davvero.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: 59esima Sagra delle Quaglie, dal 31 luglio al 2 agosto a Montevidon Combatte. All'aperto, in zona impianti sportivi, tutti i giorni dalle 18 e domenica 2, anche a pranzo, stand gastronomici con quaglie alla brace, panzanella, salsicce, tagliatelle al ragù di quaglia. Musica live tutte le sere, dal 31 luglio al 2 agosto, 59esima Sagra delle Quaglie a Montevidon Combatte. In caso di maltempo, posti al coperto. Per info municipio 0734 65 61 03 e canali social Proloco Montevidon Combatte.
13: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
14: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
13: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
14: E per il tuo matrimonio?
13: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
15: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
16: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
17: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
16: Giostra della Quintana. Emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
18: Un
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
18: A Corropoli, 41esima edizione del Palio delle Botti e della rievocazione storica della Pentecoste Celestiniana. Venerdì 24 luglio si inizia con il Palio delle Vecchie Glorie, esibizione con gli spingitori dei primi anni della manifestazione e i giochi medievali tra le contrade. Sabato 25 luglio nell'antico borgo, antepalio delle Botti per stabilire l'ordine di partenza del mini palio e del palio. E domenica 26 luglio, dalle ore 19 in poi, corteo storico con oltre 500 figuranti in costume d'epoca, con gruppi di musici, sbandieratori e artisti di strada. A seguire, la caratteristica spinta delle Botti per la conquista del 41esimo palio. Potrete assaporare nei punti gastronomici o nei ristorantini del borgo i migliori piatti tipici locali. Vi aspettiamo a Corropoli il 24, 25 e 26 luglio.
19: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: domenica.
1: Safe con Buona Domenica su Radio Latte e Miele. Allora, si parlava poco fa di viaggi scomodi. Chi ha girato un po' il mondo ne ha fatti parecchi, ne ha fatti tantissimi, anche perché non sempre, soprattutto voli e treni, sono così confortevoli come di solito ce li vendono. Però c'era, fortunatamente non si usa più, anche se qualcuno ogni tanto ci riprova, questa antica e un po' balorda idea di farsi spedire dentro una cassa per posta. Ok, quello sì che è scomodo, vi assicuro che è molto scomodo, perché la storia è di questo signore che si chiama Brian Robson, che negli anni 60 si trovava in Australia. Lui originario dell'Inghilterra, praticamente dall'altra parte del mondo, immaginatelo, 19 anni in Australia, ha finito i soldi. Come faccio a tornare a casa? Questo è il problema, perché il volo costava 700 sterline, lui ne aveva 40, quindi capite che la differenza era importante. Allora ha avuto un'idea, rubandola però da un'altra persona, che già in passato si era fatto spedire per posta, però il percorso inverso, da Londra agli Stati Uniti. Quest'altro signore era un giavellottista olimpico che era a Londra per le Olimpiadi, ha finito i soldi, non sapeva come tornare a casa, allora si è fatto chiudere dentro una cassa di legno e spedire per posta. Un altro, insomma, secondo tentativo, questo Brian Robson dice: ma sai che alla fine non è poi una brutta idea, quasi quasi ci provo. Non provateci, spoiler, però la storia va a finire fortunatamente con un lieto fine che vi racconto tra poco. Nel frattempo ritroviamo anche un giovane cantautore genovese qui su Radio Latte Miele, lui è Bresh, e lo ritroviamo con Da Dio.

Bresh con Da Dios latte e miele. Se stavate pensando di risparmiare sui costi di trasporto per le vostre ferie facendovi spedire per posta dentro una cassa, non fatelo, è una pessima idea, ve l'assicuro. Però c'è qualcuno che almeno è in grado di raccontarlo, come questo signor Brian Robson, che si trovava in Australia negli anni 60, 19enne, che guadagnava 40 sterline a settimana. Dove li trova i soldi per tornare fino a casa sua in Inghilterra? Infatti non li ha trovati. Idea che ha avuto è quella di farsi spedire dentro una cassa. Il piano però sulla carta funzionava benissimo, era un volo di 36 ore, Londra, Australia, perfetto, sarebbe arrivato, sì, vabbè, magari un po' rattrappito, però comunque si poteva fare. Peccato che il volo su cui programmava di viaggiare era pieno e quindi non sono riusciti a imbarcarlo neanche nella stiva. Allora l'hanno imbarcato su un altro volo, solo che è rimasto lì fermo all'aeroporto di Sydney per 22 ore dentro alla sua cassa, quindi è rimasto lì un po' annoiato e addormentato. L'hanno portato fino a Los Angeles. A Los Angeles si sono accorti che c'era qualcosa che non andava in sta cassa, perché un po' di rumore lo faceva. Allora l'hanno aperta, l'hanno trovato e l'hanno trovato in condizioni quasi disperate, perché poverino è rimasto dentro una cassa per 36 ore senza che mai succedesse nulla, quindi immaginatevi come poteva stare. Comunque alla fine il suo viaggio è andato bene, gli hanno addirittura pagato un volo per tornare a Londra. Almeno quello sto poveretto gliel'hanno fatto fare. E dire che questa cosa di farsi spedire per posta in realtà non è neanche la prima volta, perché è successo un sacco di volte nel corso della storia. Ad esempio nel periodo delle suffragette, siamo a Londra all'inizio del Novecento, delle donne che volevano protestare contro il governo si facevano impacchettare e spedire per posta alla sede del governo. Nessuno ha mai aperto questi, ha mai accettato queste spedizioni, però comunque all'epoca serviva per protestare contro un'arma di protesta, insomma, per protestare contro e a favore dei diritti delle donne. Comunque ragazzi, la fine della fiera è sempre la stessa: meglio un viaggio in macchina che farsi spedire per posta.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidati da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: nuovo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettricità.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: L'estate ti aspetta al Lago di Gerosa. Dal 24 al 26 luglio torna la 12ª festa paesana di San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. 3 giorni di sapori, musica, divertimento e natura, con stand gastronomici aperti tutto il giorno. Aperitivo in riva al lago, attività, spettacoli e intrattenimento per grandi e bambini. San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. L'estate ha il suo appuntamento.
2: Vuoi respirare relax? A 2 passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
3: Dal 24 al 26 luglio, Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metroborgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche, 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.
2: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
4: La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per 3 serate indimenticabili. Venerdì teatro dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici.
5: Si parlava di viaggi, viaggi aerei dentro a delle scatole, ma fortunatamente noi possiamo viaggiare fermi e comodamente seduti al nostro posto con la storia della musica italiana. Ritorniamo negli anni 70 con Nina.

0: minimo da avere a casa, di quelli da avere a casa. In vinile, possibilmente, in vinile. Beh, si parlava poco fa di viaggi e di questo signore americano, australiano, che si era fatto spedire dentro una cassa. Stavo cercando di capire dove è stata l'origine dell'idea, perché non è facile da rintracciare. Ce n'è una che arriva addirittura ai periodi dello schiavismo americano, ma stiamo parlando di veramente tanti anni fa. Ma io mi vorrei collegare invece con quello che può generare, ad esempio, un vuoto normativo. America, Stati Uniti, primi del Novecento, 1914, c'è una bambina che si chiama May che vuole andare a trovare la nonna, però i genitori non la possono accompagnare. Sono circa 70 miglia da casa, quindi comunque il viaggio è importante, una bambina da sola non lo potrebbe fare. Il biglietto del treno però costa troppo, $1.50. Cosa possiamo fare? Idea geniale, la spediamo per posta. E la fanno veramente. Le attaccano sul cappotto circa 50 centesimi di francobolli, la affidano, la mettono in mano così come se fosse un pacco veramente al postino, e il postino se la porta per i restanti 70 miglia fino a casa della nonna. Tutto è andato benissimo, se non che la storia è diventata virale, come diremmo oggi, è diventata popolare, ha fatto un po' di scalpore sui giornali americani, che hanno cercato poi di metterci una pezza. Ecco però la pezza, come al solito, arriva troppo tardi. Ne parliamo insieme tra poco, prima un'altra bellissima canzone. Questa invece è di Pino Daniele, torniamo negli anni 90 con Amore senza fine su Latte e Miele.
1: Se mi

0: Vino Daniele e Amore senza fine su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di questa storia pazze che arrivano nei primi del Novecento, dove questa famiglia, per soddisfare la voglia di, della figlia di andare a visitare la nonna, decidono un po' a caso estremo di spedirla per posta. Però avevano anche tutte le ragioni del mondo, cioè non hanno infranto nessuna legge, perché la legge non c'era. Non c'era una legge che vietasse di utilizzare le poste per trasferimenti di persone. Non era vietato spedire la gente per posta, quindi ho detto vabbè, perché non farlo? E infatti poi non è stata neanche l'unica, perché poi sono arrivati altri casi. Ad esempio, neanche un mese dopo, un altro postino ha trasportato un neonato di 6 kg per 12 miglia. Non male. Un anno dopo, una signora della Florida ha spedito la figlia di 6 anni in Virginia, sempre mezzo posta. Poi è arrivata la legge, hanno detto ragazzi aspettiamola, basta, perché più di così non possiamo fare, non mi sembra il caso di continuare a spedire bambini per posta. E c'è tutta una serie, mi è venuta in mente questa storia perché un giorno scrollando su Instagram vedevo le foto dei postini con i bambini sotto braccio infilati nella busta delle lettere. Quindi insomma era una cosa che si usava parecchio, fortunatamente si è smesso, tant'è però che questa bambina, la bambina May, ha avuto anche un soprannome, cioè Mailing May, May delle poste, e ha ispirato anche un libro per bambini alla fine, forse il libro per bambini, quello per posta però lo possiamo prendere.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vichinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€, e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
6: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
7: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
6: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
8: Dal 29 luglio al 2 agosto a Sant'Anna di Centobuchi, sagra degli Spinosini, al sugo contadino, al prosciutto e limone. Il 29 si stravolge tutto con I 90 Mania, un famoso show dedicato alle hit, alla moda, all'atmosfera degli anni 90. Quei bravi ragazzi. 89 Discoteca, tribute band Giovanotti. Domenica 2, Caro De André. Dal 29 luglio al 2 agosto, Sant'Anna di Centobuchi, Arena Pontellara, la sagra degli Spinosini.
9: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se bevo lui.
10: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo, menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
9: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se bevo lui.
11: Lunedì 3 agosto in Piazza del

0: Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: Il rombo dei trattori d'epoca, il profumo della tradizione e tre serate tutte da vivere. Dal 24 al 26 luglio a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata torna la quinta festa della trebbiatura e sfilata dei trattori d'epoca. Memorial Sergio Amadio. Stand gastronomici con specialità tipiche, musica dal vivo, DJ set, rievocazione della trebbiatura e domenica 26 dalle ore 10 la spettacolare sfilata dei trattori storici. Festa della trebbiatura di Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, dove la tradizione continua a emozionare. Vi aspettiamo. Per info 338 599 2529.

0: sono tanti suoni in questa canzone di Cesare Cremonini che si chiama Poetica, che arrivano, parlavo anche fuori onda con il maestro Cappellato, tanti riferimenti soprattutto al rock britannico degli anni 60 e 70. Parliamo di sport però con il 3 su 3. Iniziamo dal calcio con l'allenatore catalano, spagnolo, Pep Guardiola, che ha definitivamente rifiutato, si dice per motivi personali, l'offerta avanzata per diventare il nuovo CT della nazionale italiana, si dice perché voglia passare più tempo con la propria famiglia. Dopo il fallimento della gestione Gattuso, il piano B rimane Andrea Pirlo. Passiamo al tennis con l'ATP 250 di Estoril, dove Luciano Darderi, testa di serie numero 2 del tabellone, ha fatto una bella passeggiata contro lo spagnolo Pedro Martinez, a cui ha concesso appena un game nei due set giocati, e si è qualificato così ai quarti di finale, dove affronterà il portoghese Jaime Faria. La Formula 1, con una indiscrezione degli ultimi minuti, potrebbe rientrare già quest'anno l'iconico circuito di Sepang e la Malesia, escluso dall'ultimo Gran Premio, insomma dall'ultimo anno. Potrebbe essere sede proprio di un Gran Premio già quest'anno. L'idea sarebbe quella di reintrodurlo al posto del Bahrain, già posticipato da inizio a fine stagione e ora a rischio cancellazione definitiva a causa del protrarsi del conflitto in cui si trovano coinvolti Stati Uniti e Iran. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà lunedì. Latte e miele. 15:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, in questo venerdì pomeriggio insieme. Ciao a tutti, benvenuti ancora una volta. Io sono Doug, vi saluta anche il maestro cappellato in regia. Maestro, buon pomeriggio. Eccolo là, pronti per l'ultima oretta di oggi. Poi, già ve lo dico, ci sentiamo anche domani, mi raccomando, dalle 13 alle 16. E invece, settimana prossima, aggiungiamo un'ora e facciamo dalle 14 alle 17. Così non ci manchiamo, facciamo perdere nulla, ma proprio nulla. Prima parte di pomeriggio, come ormai da sempre, la passiamo insieme. È il mio orario, io sono sempre qua con voi, giusto dopo pranzo, quell'orario lì. Va bene, allora 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Vi faccio però una domanda ancora una volta: pensate a una attività manuale che vi solito vi tranquillizza e vi calma, ok? Quella, proprio quel senso di manualità che un po' manda il cervello in stand-by e le mani lavorano da sole. Avete presente un po' quel, insomma, quella sensazione lì? Pensateci, perché ne parliamo tra poco.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
3: E te lo porto io! Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
3: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Spot!
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: 59esima Sagra delle Quaglie, dal 31 luglio al 2 agosto a Montevidon Combatte. All'aperto, in zona impianti sportivi, tutti i giorni dalle 18 e domenica 2, anche a pranzo, stand gastronomici con quaglie alla brace, panzanella, salsicce, tagliatelle al ragù di quaglia. Musica live tutte le sere, dal 31 luglio al 2 agosto, 59esima Sagra delle Quaglie a Montevidon Combatte. In caso di maltempo, posti al coperto. Per info municipio 0734 65 61 03 e canali social Proloco Montevidon Combatte.
11: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
12: Dal 24 al 26 luglio, Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche, 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.
13: Gesildo, dove mangiamo oggi?
14: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
13: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
14: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
13: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto la colina.
14: Aredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
13: Ristorante Chalet numero 7.
14: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
15: A Corropoli, 41esima edizione del Palio delle Botti e della rievocazione storica della Pentecoste celestiniana. Venerdì 24 luglio si inizia con il Palio delle Vecchie Glorie, esibizione con gli spingitori dei primi anni della manifestazione e i giochi medievali tra le contrade. Sabato 25 luglio nell'antico borgo, antepalio delle Botti per stabilire l'ordine di partenza del mini palio e del palio. E domenica 26 luglio, dalle ore 19 in poi, corteo storico con oltre 500 figuranti in costume d'epoca, con gruppi di musici, sbandieratori e artisti di strada. A seguire, la caratteristica spinta delle Botti per la conquista del 41esimo palio. Potrete assaporare nei punti gastronomici o nei ristorantini del borgo i migliori piatti tipici locali. Vi aspettiamo a Corropoli il 24, 25 e 26 luglio.

Clara e San Giovanni con le ragazze su Radio Latte Miele in questo pomeriggio. Ci avete pensato allora a qual è quell'attività manuale che solitamente vi un po' riappacifica col mondo, vi fa pensare a tutt'altro, lascia i problemi fuori e dentro c'è la calma? Per me è la cucina. Di solito quando sono nervoso mi metto lì e cucino e faccio pranzi per tutta la settimana. Non ci penso più, così almeno sono a posto e via. E non sono l'unico, ovviamente. Tra l'altro questa cosa è anche conclamata e studiata dagli scienziati e dalle ricerche. Sono sempre di più però insomma le attività che possiamo fare, ce ne sono tantissime, alcune delle quali provengono proprio dal passato, cioè sono quelle attività che una volta abbiamo definito come superate. Ormai c'è il moderno, c'è il digitale, e invece no, rieccole che ritornano, e ritornano anche nei corsi universitari. Le università si stanno un po' organizzando anche da questo punto di vista, perché hanno scoperto, non è una novità, è sempre stato così, solo che adesso c'è un po' più di attenzione, che oltre il 40% degli studenti universitari mostra sintomi di ansia rilevanti, clinicamente rilevanti, e la risposta non è più il solo supporto psicologico, che comunque fa grandi miracoli, ma anche delle attività manuali che sono state inserite proprio all'interno degli atenei per aiutare gli studenti a sentirsi un po' meglio. Ne parliamo insieme tra pochissimo, intanto ritroviamo il disco Latte Miele di questa settimana, Canto d'amore.

0: passo il tempo di un fiore.
1: Ed erano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, disco latte e miele di questa settimana, ultimo giro come disco latte e miele, quindi già questa sera alle 19 ci sarà il disco del weekend. E si parlava di queste attività manuali che gli atenei italiani stanno iniziando a inserire tra le proposte e le offerte per gli studenti per aiutarli a ritrovare un po' quella pace che spesso all'università si perde, perché sei una nuova esperienza, magari devi anche lavorare, devi studiare, portare a casa comunque dei risultati e dei bei voti, e lì l'ansia si fa sentire. Sono tantissime le università italiane che stanno proponendo qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso rispetto alle solite cose. Ad esempio, l'Università della Calabria offre corsi di yoga e di mindfulness. L'Università di Palermo offre corsi di vela. Bellissimo, quasi quasi, ma mi riscrivo all'università solo per questo. E l'Università di Bari, ad esempio, offre dei corsi di tango. Poi c'è il trekking per l'Università di Trento. L'Università di Milano Bicocca invece ha inserito corsi di uncinetto. Ogni ateneo sta trovando il suo antidoto personale per gli studenti e per queste situazioni di ansia. Ed è, tra l'altro, a proposito dell'uncinetto citato poco fa, non è neanche una novità neanche questa, perché è studiato da diverso tempo che proprio fare a maglia, l'uncinetto, punto e croce, quello che volete, abbassa il cortisolo e migliora la concentrazione e la memoria, correggendo anche un po' quella postura tutta ingobbita da smartphone, no? Quindi aiuta anche da quel punto di vista lì. Quindi secondo me tra un annetto, un paio d'anni, probabilmente gli studenti inizieranno a fare anche le copertine delle loro tesi di laurea al punto croce e diventeranno un bel bijou.

0: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Dal 1 al 7 agosto a Passo del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile: braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla chiesa San Gabriele. Evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro Carne.
6: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
8: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
9: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
10: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
9: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
10: E per il tuo matrimonio?
9: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale, l'amor che muove il sole e l'altre stelle, con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburi listi di Otranto, pizzica e taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.
12: tra le tante attività manuali che uno può fare nel corso di una giornata, ce n'è tantissime, una di queste potrebbe essere proprio quella di ascoltare un bel vinile Dannata. Questo torna nel 1968.

Edoardo Bennato e viva la mamma a cui facciamo gli auguri di compleanno, cioè io personalmente, con un giorno di ritardo perché proprio ieri compiva 80 anni, il capitanuncino del rock italiano. Torniamo su Radio Latte e Miele, ben ritrovati. Parlavamo di attività manuali che ci aiutano a trovare la calma, a rilassarci, come quelle proposte ad esempio da tante università italiane con il grande classico del punto croce, dell'uncinetto, il grande classico quello, poi c'è la ceramica, possiamo metterci dentro tutto quanto, tutta una serie di categoria grande di attività manuali che aiutano comunque a insomma mollare lo scroll, mollare i telefoni, lasciarli fuori dal nostro raggio d'azione e finalmente concentrarci su qualcosa che possiamo toccare. Ecco, proprio questo ritorno all'analogico lo stiamo notando un po' tutti nel corso degli ultimi anni. Una cosa su tutti possiamo scegliere ad esempio è il ritorno del vinile, no? Sono anni che se ne parla, è da diverso tempo che le vendite di vinili e di LP, insomma tutto quello che va messo dentro un giradischi, è in fortissimo aumento per tanti motivi. Uno su tutti, intanto la gestualità e la possibilità di toccare con oggetto proprio con le mani vostre un bell'oggettino, come quel bel disco, sono sempre bellissimi da toccare, e poterli mettere la puntina, aspettare che arrivi il momento giusto, mo che gira tutto quanto, io voglio sentire la 4, no, ti devi sentire anche la 1, la 2, la 3, mica puoi andartela a cercare. Quindi c'è tutta questa ritualità, dover cambiare, girare il disco per passare al lato B, insomma tutto questo è un rito che lo streaming ci ha tolto e quindi ce lo siamo un po' andati a riprendere. Però ce ne sono tantissimi di altri, di ritualità, gestualità che abbiamo perso per colpa del digitale, della tecnologia, che stiamo cercando di recuperare. Una di queste ad esempio potrebbe essere, come dicevamo, proprio la musica, e andiamo avanti con un'altra bellissima canzone reinterpretata in questo caso da Fiorella Mannoia, è Sally su Latte e Miele. Sally cammina.

0: che per amore.
1: Fiorella Mannoia è la sua versione live di Sally, scritta da Vasco Rossina. Questo forse non ve lo dovevo dire. Comunque, si parlava di grandi oggetti, cose manuali che stiamo riscoprendo, e che questa cosa ci piace tantissimo, perché questo ritorno a poter toccare gli oggetti, aspettare, anche semplicemente, non lo so, che arrivi la tua canzone preferita dentro un album, un disco, un bel vinile. Ecco, questa cosa la stiamo riscoprendo, e la stiamo riscoprendo anche, devo dirlo, grazie alle generazioni più giovani, che sono proprio quelle che stanno chiedendo più lentezza, più tranquillità e la possibilità di scegliere cosa voler fare. Parlavamo della musica, ma un altro grande ritorno è il ritorno della fotografia analogica, o anche con gli usa e getta. Sono sempre di più i ragazzi che stanno scoprendo questo metodo antico, tradizionale, che va totalmente in controtendenza rispetto però alla fotografia digitale moderna, no? Oggi tutti abbiamo uno smartphone, possiamo fare un miliardo di fotografie, tutto quello che vogliamo, e poi tenerle lì rinchiuse dentro la memoria del telefono, e poi quando cambiamo il telefono, addio fotografie. Però comunque in tanti stanno ricercando questa lentezza, questa manualità e questa maggiore attenzione, quindi un meno ma meglio, invece di come purtroppo ci siamo abituati nel corso degli ultimi anni a tanto e a volte anche di scarsa qualità.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: La pressione è tornata ad aumentare e garantirà una giornata ampiamente soleggiata e caratterizzata da un clima gradevole. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà praticamente ovunque al centro-nord, dove i cieli si presenteranno spesso sereni. Qualche nube più al sud, con isolati rovesci sul basso Tirreno. In serata e nella prossima notte, di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Poche nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
6: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
6: Globo Biancheria, per la tua casa.
5: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
1: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
0: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
1: E per il tuo matrimonio?
0: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
2: Dal 29 luglio al 2 agosto a Sant'Anna di Centobuchi, sagra degli Spinosini. Al sugo contadino, al prosciutto e limone. Il 29 si stravolge tutto con I 90 Mania, un famoso show dedicato alle hit, alla moda, all'atmosfera degli anni 90. Quei bravi ragazzi. 89 Discoteca. Tribute Band Giovanotti. Domenica 2, Caro De André. Dal 29 luglio al 2 agosto, Sant'Anna di Centobuchi, Arena Pontellara, la sagra degli Spinosini.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
6: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
7: Sponsalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it.
8: Latte e miele.

0: Blanco bruciasse il cielo su Radio Latte Miele, e anche Blanco è tra i papabili, si sa, ogni tot esce una lista di possibili cast stellare Sanremo, ecco chi ci sarà, chi vuole Stefano Evento, c'è anche Blanco, insomma, come se, vabbè, ma ci sono dei nomi che mettono sempre dentro, perché poi sono quei nomi che ti fanno aprire l'articolo online, no? Comunque si parla sempre più spesso di Sanremo, penso che già Stefano De Martino in questi giorni stia ascoltando molte canzoni, sta facendo anche dello scouting, però comunque ci sono dei nomi noti, importanti, che si sa che portano ascolti e portano vendite discografiche. Tra queste c'è proprio Blanco, c'è Mahmood, c'è Elodie, c'è Emma, insomma ci sono quei 3, 4, 5 nomi un po' soliti, volendo, però che comunque fanno sempre e portano sempre grandi ascolti, sia televisivi che musicali. Un altro tra i possibili big potrebbe essere addirittura il debutto in gara con un brano inedito di Cristina D'Avena. Ah, sarebbe bellissimo, posso dire, una bella novità per il Sanremo del 2027. Comunque chiaramente è molto presto, mancano diversi mesi all'annuncio del cast ufficiale, però una Cristina D'Avena in gara a Sanremo 2027 la vorrei proprio vedere.
1: Sì. 16:58.
0: Qua fuori c'è un capannello di persone che protestano.
2: Cappottone.
0: Perché protestano perché oggi è la vostra ultima puntata per questa stagione.
2: Sì!
0: La gente protesta.
2: Protestate, non ci fermerete. C'ho il lettino pronto prenotato.
3: No, diciamo sciocchezze.
2: Io
3: lettino.
2: Io ormai
3: quando
2: il lettino.
3: Quando hai mai pagato il lettino?
2: Ma no, vado al lido di un mio amico.
3: Ah, certo.
2: Io ho il lettino ormai dopo una certa età. Voglio ombrellone e lettino.
0: Anch'io, certo, assolutamente.
2: Prima, devo fare la lucertola, prendere il sole. Col cavolo!
3: Ha fatto il gesto dell'ombrello, anzi dell'ombrellone.
0: Ma lettino o sdraiato per terra da giovane?
3: Ma va
2: per terra.
3: No,
2: per
3: io
2: terra.
3: Voglio lettino.
2: Materassino in mare.
3: No.
2: Come un nostro ex collega che si legava alla boa. Cioè? Sul materassino per prendere il sole, si legava alla boa in modo che il materassino non andasse.
0: Poi passava la guardia di finanza e gli faceva la multa
3: per eccesso di
0: sosta abusiva.
2: Parcheggio c'erano le strisce blu.
0: Esatto.
2: Era tutto blu.
0: Sosta vietata.
3: Va bene. Comunque, oggi si gioca il Cruciverbone per l'ultima volta.
0: Ultimo giorno di Cruciverbone.
3: Sì. Ho sentito un
2: gabbiano.
3: Sì.
0: E attenzione perché. Allora, leggo la 14 orizzontale.
2: Un po' più veloce perché c'ho il treno da prendere.
0: Ma smettila.
3: Siamo tre ore insieme. Ti è mutato, scusa, ti rendi conto?
0: Si gustano con il prosciutto.
3: No, vabbè.
2: No, l'abbiamo già fatto, scusami.
3: Ma che cosa?
0: Ma non c'è scritto.
3: Ma porca miseria.
2: L'abbiamo già fatto.
0: Vabbè, allora devo cercarne
3: un
0: altro.
3: Vai.
0: Vaschi, racconta una barzelletta delle tue, dai.
3: Ma il gatto parla. E il gatto, non è vero, miau.
0: Allora ce l'ho, okay. Questa qua 25 orizzontale.
3: Ti stai smascellando tu, scusa.
2: Perché non so se ridere o
3: smascellare.
0: Questo è il cambio più confuso che abbia mai fatto.
2: Dai, allora 25 orizzontale.
0: L'ho perso.
3: Dai.
0: Allora, silenzio.
3: Vai.
0: 25 orizzontale si fa per allungare la vacanza.
3: Ho avuto una paura. Avuto una grandissima paura.
0: Un meschino.
3: Quante lettere sono, Giovanni?
0: 5.
2: 5 si fa per allungare una vacanza. 335-787-1910. Doug, andiamo ad allungare le nostre vacanze.
0: Bravi, voi allungate.
2: Ciao,
0: io invece
2: Doug.
0: Torno domani, sabato pomeriggio.
2: Pure sabato.

0: Radio Latte Miele, buon venerdì, è il 24 luglio, state ascoltando Simo e Baschi fino alle 20.
1: Siamo in ferie!
0: Evviva! Le nostre ultime tre ore della stagione estiva, poi forse ci sentiremo a settembre.
1: Sì, per quanto mi riguarda ci risentiamo il 17 agosto, che sarà un lunedì, faremo due settimane da soli, giocheremo ovviamente al Cruciverbone.
0: Io non te lo lascio al Cruciverbone.
1: Ne compro un altro, che me frega, i soldi
0: ma
1: ce l'ho.
0: Ma il mio è più bello.
1: No, è di settimane scorse.
0: Delle settimane scorse, sì, è del 18 giugno.
1: Capirai, sono passati.
0: Quando abbiamo cominciato a giocare con il Cruciverbone quest'anno.
1: Poi ne comprerò uno io, magari che non completo in questi giorni. Anzi, no, non vi dico la data, perché sennò poi le persone che fanno vanno a comprare il Cruciverbone di quella stessa data, così sanno già tutto.
0: Vabbè, l'abbiamo detto alla fine, ragazzi. Ormai questo Cruciverbone è vintage, lo troverete nei siti di seconda mano.
1: Second hand.
0: Radio Latte Miele, Cruciverbone 335 787 1910. Tra pochissimo giochiamo insieme.

0: Puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
6: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
7: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
6: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
13: Sabato 25 luglio ad Amatrice, Rieti, Peppone Calabrese e Piceno Pop Chorus.
14: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
15: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
16: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
17: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto va
11: vasta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
17: Latte e miele.

0: Buon vento su Radio Latte Miele, dai che è venerdì, dai che giochiamo insieme.
1: Crociate.
2: Non so, mi sembrava molto da fare, tipo i crociati.
0: C'è sta
2: no?
0: a provare?
2: Crociate. No, in realtà era un po' più tipo.
0: C'è sta a provare?
2: No. Più tipo Odissea.
0: Perché se ne andiamo in vacanza, quindi sei già pronto a cuccare in questa estate 2026?
2: Io non faccio queste cose mai, nessuna situazione, neanche nel 2000 facevo. Anche se... perché avevo 7 anni e sarebbe stato illegale.
0: Ma già la prima fidanzatina io ce l'avevo a 7 anni.
2: Ma fidanzatina...
0: Amore come al solito non corrisposto.
2: Vabbè sì, ma la prima fidanzatina l'avevo avuta a 31 anni forse, neanche. Quanti anni ho ora? 33, ok, quindi 30.
0: Se doveste incontrare nelle spiagge pugliesi un ragazzo che fa crossfit e ha il costume a mutandina, è il nostro Vaschi.
2: Io non ho mai avuto un costume a mutandina.
0: Non ho mai portato
2: mia.
0: Il costume dietro.
2: Non ho mai portato il costume. Io vado solo in spiagge nudiste, ma dove non sono consenzienti gli altri nudisti. Quindi in realtà vado in giro nudo. No, sto scherzando ovviamente.
0: Fermati qui.
2: Non fatelo.
0: Allora,
2: don't try this at home.
0: Cruci verbone, oggi stiamo giocando con il 25 orizzontale. È molto a tema vacanze perché si fa per allungare la vacanza.
2: Numero di lettere?
0: 5
2: lettere si fa per allungare le vacanze. 335 787 1910.
0: Forza, fatevi sotto, magari anche di buon auspicio. Se lo indovinate magari lo fate.
2: O magari allungherete le vostre ferie. Però non ditelo al capo che si arrabbia. Angie.

0: La città degli angeli, Achille Lauro su Radio Latte Miele, questo venerdì 24 luglio.
1: Sì, bravissimo, sei molto bravo a guardare il calendario e a leggere a voce alta.
0: Vabbè, ma poi quando si arriva a questo giorno della settimana, che per noi coincide anche con l'ultimo giorno prima delle vacanze
1: notte
0: estive.
1: Notte prima delle ferie, poteva fare una canzone così, Venditti?
0: Di polizia.
1: Esatto, no, ma polizia, la matematica no, non sarà mai il mio
0: notte
1: mestiere.
0: Di pulizia, di perché pulizia. Tu prima delle ferie parti, cioè prima di partire per le ferie fai le pulizie a casa.
1: Ti lavi i denti, le ascelle.
0: Pulisci i denti della casa, le ascelle della casa
1: ovviamente.
0: Allora stiamo parlando di vacanze non solo perché si gioca con i cruciverboni, ma perché oggi è a tema ferie.
1: Sì, si serve per allungare le vacanze, sono 5 lettere.
0: Sì, si fa per allungare le vacanze.
1: Si fa per allungare le vacanze.
0: 5 lettere.
1: Serve anche per allungare le vacanze, per allungare il brodo.
0: Il brodo non c'entra,
1: non
0: c'entra niente.
1: Poi con questo caldo.
0: Ti ricordo che in Puglia, tu vai in Puglia, sì, potresti incontrare dei piatti molto caldi, tipo il brodo, però non vai in zona mia zia.
1: Ma
0: mia zia
1: dovrei mangiare il brodo?
0: Mia zia cucina per esempio il riso coi piselli anche ad agosto.
1: Vabbè, ma perché lei c'ha freddo?
0: Non penso.
1: No, ok.
0: Si fa per allungare la vacanza, una parola di 5 lettere, fatecela sapere al nostro numero
2: 335-787-1910.
1: Un bel messaggio di testo dove ci dite anche chi siete e da dove ci state ascoltando.
0: Di testo, un bel vocale, porco Dio.
1: Ho detto di testo?

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Solo da un euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Un euro.
3: Solo con un Euro Club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Spot.
11: Il rombo dei trattori d'epoca, il profumo della tradizione e tre serate tutte da vivere. Dal 24 al 26 luglio a Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata. Torna la quinta festa della trebbiatura e sfilata dei trattori d'epoca. Memorial Sergio Amadio. Stand gastronomici con specialità tipiche, musica dal vivo, DJ set, rievocazione della trebbiatura e domenica 26 dalle ore 10 la spettacolare sfilata dei trattori storici. Festa della trebbiatura di Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata, dove la tradizione continua a emozionare. Vi aspettiamo. Per info 338 599 2529.
12: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
13: Lunedì 3 agosto in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno torna la magia della moda firmata Confartigianato. La più prestigiosa e ambita rassegna di moda sotto le stelle è pronta a stupire con l'alta artigianalità, tradizione sartoriale, musica e spettacolo. Non perderti la 40esima rassegna di moda sotto le stelle, lunedì 3 agosto alle ore 21. Scopri i dettagli su confartigianatoimprese.org e sui social di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su conad.it.
16: L'estate ti aspetta al Lago di Gerosa. Dal 24 al 26 luglio torna la 12esima festa paesana di San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. 3 giorni di sapori, musica, divertimento e natura, con stand gastronomici aperti tutto il giorno. Aperitivo in riva al lago, attività, spettacoli e intrattenimento per grandi e bambini. San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. L'estate ha il suo appuntamento.
17: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta ad un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
15: Sponsalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it.
18: Cinque orizzontale, si fa per allungare la vacanza.
19: Un bel messaggio vocale o di testo al 335-787-1910 con una risposta.
18: La risposta deve avere cinque lettere, però ricordati.
19: Non una di più, non una di meno.

0: Mango dal 1987, bella d'estate, bella l'estate, ma non bella quando poi grandine ti spacca la carrozzeria.
1: No, esatto, esatto. Ormai diventa, non dico un'abitudine trovarsi queste grandinate d'estate, perché non voglio gufare nessuno, però è una triste realtà.
0: È una triste realtà soprattutto nel Cesenatico, perché lì lo sanno bene, visto che ogni settimana c'è un alert sulla possibilità di vedere grandine grossa quanto palline da golf.
1: Dimmi di più, perché so già dove vuoi arrivare. Ho visto una foto.
0: C'è un automobilista che ha trovato un modo un po' moderno.
1: Un automobilista, una persona che ha deciso di coprire l'auto.
0: Ecco, per evitare i danni alla sua Mercedes ha comprato dei materassini gonfiabili da spiaggia e li ha messi una accanto all'altro, bloccandoli con una rete elastica, allora, per evitare di avere dei danni.
1: Non so quanto possa essere efficace questa copertura, perché sono dei materassini messi sulla parte sopra della macchina.
0: Guarda, quello lo vedremo tra poco.
1: Ah sì? Perché abbiamo il prima e dopo? Foto?
0: No, non è il prima e dopo, però abbiamo della scienza che ci viene in aiuto per capire se questa, per scoprire se questa armatura estiva, diciamo, ci possono aiutare, anche perché la cosa che mi ha fatto molto ridere è che questi oggetti solitamente stanno sopra l'acqua, ma in questo caso sarebbero sotto l'acqua ghiacciata.
1: Però sono tutti oggetti che servono per l'estate, in un modo o nell'altro.

0: fa sempre molto ridere che ogni volta che c'è Vasco Rossi Simone inizia a ondeggiare le braccia.
1: Faccio un po' tipo Vasco. Mi carica.
0: Ti carica. Vasco Rossi vivere dal 1993 su Radio Latteniele, dove abbiamo parlato di questo signore che per evitare danni da grandine alla sua Mercedes.
1: Tu fai anche il nome.
0: Sì, certo.
1: Dice anche la marca? Perché sì, vuoi ricevere una Mercedes in omaggio?
0: Ora, dovessi riceverla, io non ci sputo sopra né ci lancio la grandine, anche perché non ci sono
1: autolesionista.
0: Non ci sarebbe autolesionista per l'auto, anche perché se ci fosse
1: prossima canzone di Annalisa dopo esibizionista
0: autolesionista. Ho comprato una Motard. No,
1: vabbè, andiamo a Cesenatico. Comunque, perché c'è questo proprietario di una macchina che ha deciso di.
0: Ha messo dei materassini attaccati alla carrozzeria. Ci chiedevamo, ma funziona? Cioè, funziona mettere dei materassini?
1: Per evitare i danni della grandine.
0: Parola agli esperti. La risposta è sì.
1: Veramente? Un rivenditore di materassini ti ha risposto.
0: L'intelligenza artificiale.
1: Ah, vabbè.
0: No, però in realtà è un calcolo, perché ha calcolato che prendendo delle palline di un diametro di 43 mm, che è quello delle palline da golf, che va a 100 km orari verso l'auto, praticamente farebbe in modo che si limiterebbero o azzererebbe i danni avere dei materassini sopra.
1: Ok.
0: Anche non troppo spessi, non troppo gonfiati. Quindi
1: siccome
0: in realtà
1: siamo molto ascoltati in Emilia Romagna,
0: ecco, comprate dei materassini.
1: Potrebbe essere, adesso, se doveste vedere delle auto con sopra dei materassini,
0: scriveteci sopra, io ascolto Radio Latte e Miele, perché sarebbero consigli che avete avuto solamente da Sima e Baschi.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Spot. La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per tre serate indimenticabili. Venerdì Teatro Dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici.
6: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. 59esima Sagra delle Quaglie, dal 31 luglio al 2 agosto a Montevidon Combatte. All'aperto, in zona impianti sportivi, tutti i giorni dalle 18 e domenica 2, anche a pranzo, stand gastronomici con quaglie alla brace, panzanella, salsicce, tagliatelle al ragù di quaglia. Musica live tutte le sere, dal 31 luglio al 2 agosto, 59esima Sagra delle Quaglie a Montevidon Combatte. In caso di maltempo, posti al coperto. Per info municipio 0734 65 6103 e canali social Proloco Montevideo.

0: mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
1: Ma dove sta sto chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
0: A Redaglie, a Valle Castellana, telefono 320-7127040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
1: Ristorante chalet numero 7.
0: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
2: Dal 24 al 26 luglio, Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche, 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.

0: canzone che cantava a squarciagola durante i viaggi in macchina con i miei genitori, Zucchero e il grande Babumba, dal 2004 su Radio Latte Miele, nel momento più aulico della giornata.
1: Prego.
0: Sarebbe bello se tu intanto con un po' di entusiasmo dicessi la parola del giorno. La smetti? Per favore, dai, un po' di attenzione.
1: Ma a me piace questo sottofondo. Vabbè, non mi piace la parola del giorno, ma ecco, il sottofondo sì.
0: La parola del giorno è un sostantivo maschile di 13 lettere ed è flagellamento.
1: Perché flagellamento? Perché abbiamo preso questa brutta parola.
0: Abbiamo parlato delle

0: vengono percosse dalla grandine, sì? E quindi prendiamo flagellamento, che vuol dire atto di colpire, battere o percuotere con estrema violenza e ripetutamente.
1: Ma potevi prendere, non so, la soluzione
0: nel contesto meteorologico, non mi interrompere. È il termine aulico ideale per descrivere l'azione distruttiva di una tempesta, di una grandinata eccezionale o di una tromba d'aria che si abbatte sul territorio.
1: Quindi, se quest'estate dovesse, tocchiamo ferro, di nuovo arrivare una grandinata,
0: oddio, la mia macchina ha subito un flagellamento.
1: Ah, flagellamento.
0: Ecco, vuoi che lo usi in una frase?
1: Se proprio vuoi.
0: Il passaggio dell'ondata di maltempo ieri sera ha causato un violento flagellamento della carrozzeria della mia auto, ridotta a una groviera a causa di chicchi di grandine grossi come arance.
1: Hai detto groviera, mi è venuta fame. Pensa te, il mio cervello, quanto è poco attento.

0: 18+1
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors, Partenope su Radio Latte Miele, ancora buon venerdì!
1: Una squadra di calcetto, sono 5.
0: A proposito di squadra.
1: No, 6, banco 5.
0: Merck & Cremont.
1: I The Colors sono 3, Serena Brancale vale per 10.
0: In che senso?
1: In maniera positiva, cosa pensavi?
0: Io l'amo.
1: Sì, ma tutti l'amiamo. Perché cosa hai guardato così
0: non so,
1: male?
0: Suonava un po' male. Serena, non
1: vale
0: io,
1: per 10.
0: Io mi dissocio, Serena.
1: Perché? Ma io ti amo, Serena. Quando l'ho vista in studi qua, la volevo abbracciare tutta, solo
0: mangia,
1: che...
0: Mannaggia, io non l'ho vista.
1: Poi mi ha detto che è il fidanzato pugile.
0: Sì, è pugile. Pugile.
1: Quindi mi sono messo il caschetto e mi sono preparato.
0: Ma tu non fai mica box?
1: Sì.
0: Ho capito perché fai box.
1: Perché per conquistare poi, Serena Brancale.
0: In futuro vorrai battere il suo attuale ragazzo. Arrivare un po' come si faceva nel Medioevo.
1: Lei
0: no?
1: Serena, io Felice.
0: Bella questa.
1: No, Felice è il fidanzato che salutiamo.
0: Si chiama Felice?
1: No. Ma è Felice il fidanzato di stare con
0: Serena.
1: Ma tu
0: fai le battute, non le capisco.
1: Vabbè.
0: 335 787 1910. Rimanete lì tra pochissimo. La soluzione del Cruciverbone.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Fauno Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Spot. Lunedì 3 agosto in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno torna la magia della moda firmata Confartigianato. La più prestigiosa e ambita rassegna di moda sotto le stelle è pronta a stupire con l'alta artigianalità, tradizione sartoriale, musica e spettacolo. Non perderti la 40esima rassegna di moda sotto le stelle, lunedì 3 agosto alle ore 21. Scopri i dettagli su confartigianatoimprese.org e sui social di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª sagra del pastore e la solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
11: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
12: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
13: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale, l'amor che muove il sole e le altre stelle, con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburellisti Fatti di Otranto, pizzica e taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.
14: Da quando tu prendi il soleone, sei rossa stellata, sei come un peperone.
15: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Daniele Forza, che venerdì è il 24 luglio, stiamo giocando per l'ultima volta al Cruci Verbone.
1: Non è vero, tornerà anche il 17 agosto.
0: Ma basta, ma non è vero, io non te lo do al Cruci Verbone,
1: lo compro.
0: Tornerai da solo.
1: Sono 2 euro Simone Rossi.
0: Stiamo giocando oggi con il 25 orizzontale, siccome siamo pronti per andare in vacanza, almeno noi, su Radio Latte Miele. Abbiamo detto, perché non prendere qualcosa di festivo?
1: Ah, tipo una zanzara, guarda lassù. No, scusa, non volevo interrompere, prego, continua avanti.
0: Ecco, la zanzara, tienimela lontana,
1: infatti, ma
0: che già a casa mi fanno il banchetto.
1: Ecco.
0: Si fa per allungare la vacanza, una parola di 5 lettere.
1: Noi abbiamo ricevuto tanti messaggi, molti sono sbagliati, ma è arrivato un bel messaggio vocale.
0: Allora, diciamo che abbiamo provato a chiamare la persona, ma è venerdì,
1: quindi
0: tanti
1: starà...
0: dicono, ormai è weekend, oppure in vacanza, io non rispondo.
1: Come si dice? Bisbocciando.
0: Sbocciando e basta.
1: Sì, infatti, ho sbagliato. No, sto facendo bisboccia, ecco come
0: si
1: dice.
0: Ah, bisboccia, mai sentito.
1: Eh beh, perché tu fai tris 3x2.
0: Ieri 3x2 è il giovedì sera. Sentiamo la soluzione.
2: Ciao Radio Latte Miele, la parola che mi viene in mente è ponte.
1: Ponte?
2: Lo faccio sempre tutti gli anni il 2 di giugno. Ciao, baci.
0: Ponte, esatto. Si fa per allungare la vacanza. Ponte, ma cos'è che c'erano dei rumori di sottofondo, sbaglio?
1: Sì, sembrava in cucina, anche l'accento un po' pugliese era.
0: Oh, che pugliese.
1: Come, no, scusami.
0: Ma che accento pugliese.
2: Ciao,
0: senti?
2: Radio Latte Miele.
0: Senti sotto.
2: La parola che mi viene in mente è ponte. Lo faccio sempre tutti gli anni il 2 di giugno. Ciao, baci.
0: Ciao.
1: Lo sta costruendo un ponte forse.
0: Ma come fa a farlo tutti gli anni il 2 di giugno?
1: Non lo so.
0: Non cade sempre in una posizione felice per fare il ponte. Magari fosse sempre così.
1: Non lo so, io il 2 giugno ero in diretta, quindi non mi sono neanche posto il problema.
0: Ecco,
1: io sono un lavoratore, non come te e i nostri ascoltatori che sono sempre bravissimi col Cruci Verbone.

0: Emma con Fabri Fibra, antidroga su Radio La TVL. Questo venerdì 24 luglio abbiamo giocato con un cruciverbone molto vacanziero.
1: Sì, poi in realtà noi quando prendiamo il cruciverbone, come è successo anche l'anno scorso, prendiamo la prima pagina, che è un po' più la più
0: quella
1: semplice,
0: più facile,
1: cioè quella
0: sì,
1: di copertina. Quindi secondo me quando tornerò il 17 potremmo provare a fare qualcosa di più difficile, tipo il Bartesaghi lo
0: quando
1: chiamano.
0: Tornerai il 17 puoi fare quello che vuoi.
1: Ora faccio il cruciverbone.
0: Io torno il 31 agosto, ok?
1: Preciso?
0: Preciso.
1: Come le tasse. No, non mi ci fare pensare che piango.

Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99€. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99€ e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Dalla postazione video podcast di Latte e Miele qui a Teramo siamo con Paolo Gatti che oggi cosa, qual è questo evento? Racconta, perché io vengo da fuori, vengo da qua, dal vicino Ascoli.
4: Questa è la 53esima edizione della Coppa Interamnea, è una manifestazione super storica di pallamano giovanile che ha una storia prestigiosa, importante, e merita di continuare a vivere, ma probabilmente anche di rinnovarsi. Io penso che la vera sfida per la città, per l'Abruzzo, ma anche per l'Italia, questa è una manifestazione di pallamano, penso la più importante a livello internazionale, non solo per il numero di edizioni, ma per la storia che ha. Teramo c'è una tradizione di pallamano importantissima, sia maschile che femminile. È chiaro che negli anni 70, negli anni 80, vedere la città invasa da giovani, tanti paesi europei, asiatici, africani, americani, era una meraviglia, diciamo, era una cosa che toglieva il fiato. Oggi siamo entrati in un'altra dimensione, bisogna un po' ritrovare quella meraviglia.
3: Ma guarda, io sono stupito, ti devo ringraziare perché mi hai fatto sognare una Teramo che forse sarà sul sentiero di quello che è stata, ma ti dico, parlami di più di questa Teramo che sarà. La Teramo che sogni.
4: Stavo dicendo, questa è una coppa evento molto importante che merita di ritrovare, di riscoprire la meraviglia. Vedete, 40-50 anni fa non c'erano i social, non c'era tutta sta roba che c'è adesso. Quindi oggi vedere la città popolata di tantissimi ragazzi di tanti paesi del mondo è bello, ravviva la città, ma non c'è più quella meraviglia di 50, 40, 30 anni fa. Cioè lì era proprio una scoperta. Chi aveva visto mai un danese, una ragazza svedese o un ragazzo brasiliano qui a Teramo? Ma poi numeri importantissimi, migliaia. Ecco, è ancora una bellissima manifestazione che merita di essere scoperta e vissuta, ma merita anche di essere rinnovata, di mettersi al passo con i tempi, perché dobbiamo riscoprire la meraviglia che c'è stata per tanti lustri.
3: Allora, la meraviglia di Teramo, la meraviglia della storia, la meraviglia della tradizione, la meraviglia di una città universitaria contaminata da tanti respiri, da tanti orizzonti. E un saluto ai nostri ascoltatori.
4: Gli ascoltatori suggerisco nel mese di luglio, a questo punto l'anno prossimo, di venire, di vederla questa manifestazione, di viverla, e poi speriamo nel frattempo, anche come livello politico, di essere in grado di rinnovarla, di rimetterla al passo con i tempi e quindi di riscoprire, come dicevo prima, la meraviglia, il fiato che si fermava, perché a luglio il fiato si fermava. Io quando ero ragazzo, avevo 20 anni, anche 30, il fiato si fermava quando si vedeva la città in base. Ecco, immaginatevi migliaia di studenti universitari che si caratterizzano in una piccola città di 50.000 abitanti.
3: Grazie, al prossimo appuntamento.
4: Grazie a voi.

0: nuovo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Dal 29 luglio al 2 agosto a Sant'Anna di Centobuchi, sagra degli Spinosini, al sugo contadino, al prosciutto e limone. Il 29 si stravolge tutto con i 90 Mania, un famoso show dedicato alle hit, alla moda, all'atmosfera degli anni 90. Quei bravi ragazzi. 89 Discoteca, Tribute Band Giovanotti. Domenica 2, Caro De André. Dal 29 luglio al 2 agosto, Sant'Anna di Centobuchi, Arena Pontellara, la sagra degli Spinosini.
2: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
2: 59esima Sagra delle Quaglie, dal 31 luglio al 2 agosto a Montevidon Combatte, all'aperto in zona impianti sportivi tutti i giorni dalle 18 e domenica 2 anche a pranzo, stand gastronomici con quaglie alla brace, panzanella, salsicce, tagliatelle al ragù di quaglia, musica live tutte le sere. Dal 31 luglio al 2 agosto 59esima Sagra delle Quaglie a Montevidon Combatte, in caso di maltempo posti al coperto. Per info municipio 0734 65 61 03 e canali social Proloco Montevidon Combatte.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
2: Dal 1 al 7 agosto a Passo del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima Sagra del Maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile, braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla Chiesa San Gabriele, evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio, sponsor ufficiale Centro Carne.
6: Chiuso il capitolo Cruci Verbone, tra pochissimo ci spostiamo su una nave da crociera.
7: Non mi piace la nave da crociera.
6: Me la fai piacere.
7: Mi mette ansia.
6: Ci sarà un ospite speciale.
7: Chi?
6: Non te lo dico.
7: Perché?
6: Segreto.
7: Tra poco.

0: consiglio, attenzione amici, attenzione, perché proprio questa sera e domani ci saranno non un Latin Lover ma un grande campione del mondo del tennis.
1: Tu non sei là, non sei in crociera,
0: vero,
1: no?
0: Vero, è praticamente il mio curriculum, sì. Ma invece stiamo parlando di Jannik Sinner, che sarà disponibile per 2 giorni su una nave da crociera, e per incontrarlo servono
1: un sacco di conoscenza del mondo del tennis
0: anche, ma sì? 750 euro.
1: Non andremo lì.
0: Allora, c'è da specificare che è una collaborazione che fa col gruppo MSC Crociere, sì. E i 750 euro sono di raccolta per una fondazione, quindi
1: la fondazione che ospita Jannik Sinner, anche perché noi parlavamo qualche mese fa del fatto che molti tennisti, soprattutto i grandi campioni, vanno in resort, in posti bellissimi dove non pagano, però comunque fanno magari 2-3 giorni di palleggiate.
0: Tengono delle lezioni magari di tennis?
1: Sì, più che lezioni fanno proprio 2 palleggi, e quindi praticamente pagano il loro dazio in questo modo.
0: Beh, in questo modo, qui si parla di una bella fondazione, comunque sì. I soldi non sono pochi, ma andranno poi in solidarietà. Ma si parla anche di una crociera abbastanza lussuosa, perché per queste 5 notti partono circa 7.000 euro a persona.
1: Vabbè, ma che saranno mai? Cioè, il tuo TFR praticamente.
0: Il mio TFR, sì. Perfetto. Sto per dirti una cosa in pugliese, perché ogni volta che mettiamo delle consonanti vicino mi parte il foggiano. Non so come mai.
1: Come la frrr. Ecco, non diciamo altre cose costose che poi non ci possiamo permettere la crociera con Sinner.

0: il tennis.
1: Lasciate stare, troppo costoso.
0: Costa un pochettino.
1: Eh sì.
0: Però se avete qualche soldino da spendere, stasera forse la possibilità di incontrare Sinner sull'Explora 3, questa nave di MSC, in cui ci sarà anche Yannick Sinner oggi e domani, che per poi, partecipare, cioè, a una cena di gala.
1: Che poi MSC sta per molto Sinner Costa. Ci ho pensato un po' prima di dire.
0: Potrebbero pensarci quelli della MSC, sì, a fare qualcosa con Sinner, anche a livello di nome.
1: MSC, perché ci metti Sinner in mezzo, funziona sempre. Gli acronimi sono il mio pane quotidiano.
0: I soldi no. In questo caso per le persone che partecipano invece sì, perché non si spende poco. Il contributo per partecipare a una cena con Sinner è di 750 euro a testa.
1: Aspetta, cena o allenamento?
0: Cena,
1: allenamento. Quindi manco talleni.
0: 750 euro la cena per partecipare con Sinner. Poi questi soldi andranno in solidarietà. Se volete allenarvi, non lo farete con Sinner, ma comunque con il suo team, 350 euro.
1: Va bene, dai, metà
0: pezzo. Tutto che va comunque in solidarietà. Tutta questa fondazione, certo, di Yannick Sinner e di MSC.
1: Senti, ma se tu facessi una cena con Sinner, di che parlereste?
0: Non di calcio, perché lui è milanista.
1: Ok, di tennis sei troppo scarso.
0: Di tennis gli chiederei due consigli su come tenere la racchetta, perché mi fanno male i polsi, secondo me la tengo male. Tengo al contrario.
1: Guarda, 700 euro per questa cosa te li regalo io piuttosto.
0: Grazie.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
6: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che

0: freschi, un menù irresistibile: braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla chiesa San Gabriele, evento organizzato dall'associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro Carne.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
5: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
0: Sabato 25 luglio ad Amatrice, Rieti, Peppone Calabrese e Piceno Pop Chorus.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: A Corropoli, 41esima edizione del Palio delle Botti e della rievocazione storica della Pentecoste Celestiniana. Venerdì 24 luglio si inizia con il Palio delle Vecchie Glorie, esibizione con gli spingitori dei primi anni della manifestazione e i giochi medievali tra le contrade. Sabato 25 luglio nell'antico borgo, antepalio delle Botti per stabilire l'ordine di partenza del mini palio e del palio. E domenica 26 luglio, dalle ore 19 in poi, corteo storico con oltre 500 figuranti in costume d'epoca, con gruppi di musici, sbandieratori e artisti di strada. A seguire, la caratteristica spinta delle Botti per la conquista del 41esimo palio. Potrete assaporare nei punti gastronomici o nei ristorantini del borgo i migliori piatti tipici locali. Vi aspettiamo a Corropoli il 24, 25 e 26 luglio.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Con la Pesce di Martino, con Ornella Vanoni, i tuoi boy su Radio Latte e Miele, questo venerdì 24 luglio abbiamo parlato un po' di vacanze, perché noi ci siamo, praticamente siamo con un piede su un treno.
2: Sì, no, perché... io sull'aereo.
1: Tu vai in aereo? Io in realtà in macchina, quindi il treno è l'unico mezzo che ho citato e che non utilizzeremo.
2: Noi lo utilizzerò perché praticamente vado in Puglia, poi mi faccio una settimana abbondante lì, poi dalla Puglia vado a Roma qualche giorno, quindi prendiamo il treno per andarci.
1: Da dove?
2: Da Lecce alla
1: Roma.
2: Alla Roma.
1: Se vuoi anche prolungarti un pochettino col treno e arrivare fino a Londra, so che Mizzica, può essere lunga.
2: Lecce-Londra, stessa L.
1: Potresti provare un nuovo gusto di gelato che sta spopolando.
2: Qual
1: non
2: è?
1: Sappiamo se in maniera positiva o negativa. Quello al dentifricio.
2: Vabbè, dipende, è menta. Cioè, banalmente in menta gli avranno aggiunto qualcosina. O ti lava i denti quando lo mangi?
1: Non lo so, non penso ci sia.
2: Ti lava anche dentro. Se ti senti sporco dentro, il gelato al dentifricio ti lava tutto.
1: Se vi è venuta un po' di voglia di andare lì e rompere tutto il locale, oppure.
2: No, sto scherzando. Scusa, cioè, tu stai praticamente invitando i teppisti a fare.
1: No. Oppure vi è venuta la curiosità di provare questo gelato, dovete andare all'Ice Cream Project, che è una gelateria pop-up. Spiega un po' cosa vuol dire pop-up.
2: Ma spiegamelo tu, io non so che vuol dire.
1: Sono quelle gelaterie mobili, quindi che durano un tot.
2: Il cadozzone, come dicono in Sardegna.
1: Questo sarà presente fino al 17 agosto, quando ritornerai te dalle ferie.
2: Vabbè, faccio un salto a Londra, torno e vi dico com'era, ma avrò un sorriso bellissimo.
1: Splendente.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Samurai Jay con Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele. È venerdì, è il 24 luglio e state ascoltando l'ultima ora di Simo e Vaschi prima delle vacanze.
1: Sì, prima delle vacanze io andrò via per 3 settimane, invece chi c'ha i sordi veri se ne va via per 6 settimane. Tu 6 settimane sei fuori?
0: Chi?
1: No, tu 5 settimane. Allora fammi vedere.
0: Fai il calcolo.
1: Facciamo
0: io torno
1: calcolo.
0: Il 31 agosto
1: 27 luglio la prima settimana, poi c'è il 3, 10, 17, 24, 1, 2, 3, 4, 5 settimane.
0: 5 settimane, ma andrò principalmente nella mia Puglia.
1: Non è la tua
0: regione
1: Puglia.
0: Che amo un po', tipo la Canalis quando aveva fatto
1: la mia Liguria.
0: La mia Liguria
1: più o meno era quello l'accento che lei è sarda. Vabbè, in realtà l'ha perso da un po', cioè, è come se dicessi la mia Catania quando in realtà ci sono solamente nato. Tu neanche nato sei in Puglia.
0: Vabbè, ci vado ogni estate da quando ho 0 anni.
1: La mia scrocca Puglia,
0: vado a trovare i parenti, vado a trovare i cugini. Oggi che è negli Stati Uniti festeggiano il giorno dei cugini,
1: World Cousins Day.
0: Bravissimo,
1: pazzesco.
0: Anzi, National Cousins Day, perché negli Stati Uniti basta.
1: Vabbè, poi sono varie nazioni negli Stati Uniti, quindi sono addirittura
0: vari stati. La nazione è sempre una, gli stati sono 50 e qualcosa.
1: 50. Comunque, auguri a tutti i cugini statunitensi.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Il conflitto in Ucraina tra violente escalation bellica e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Sotto attacco anche Odessa. Ieri raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha dato seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico con la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo: chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive ai fini elettorali. La segretaria Dem, Elly Schlein, chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri 3, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati di base da CUB, SGB. L'agitazione è scattata ieri sempre alle 21 e ha interessato il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Rispettate le fasce di garanzia, l'ultima è dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, rafforzamento delle misure di sicurezza e tutela degli apprendisti e del lavoro notturno sono le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, a più tardi.
6: estate ti aspetta al Lago di Gerosa. Dal 24 al 26 luglio torna la 12ª festa paesana di San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. 3 giorni di sapori, musica, divertimento e natura, con stand gastronomici aperti tutto il giorno. Aperitivo in riva al lago, attività, spettacoli e intrattenimento per grandi e bambini. San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. L'estate ha il suo appuntamento.
7: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
8: Lunedì 3 agosto, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, torna la magia della moda firmata Confartigianato. La più prestigiosa e ambita rassegna di moda sotto le stelle è pronta a stupire con l'alta artigianalità, tradizione sartoriale, musica e spettacolo. Non perderti la 40ª rassegna di moda sotto le stelle, lunedì 3 agosto alle ore 21. Scopri i dettagli su confartigianatoimprese.org e sui social di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.
9: Vuoi respirare e relax? A 2 passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli un menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
10: La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per 3 serate indimenticabili. Venerdì Teatro Dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici.
11: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.

0: Senti come strombetta l'irrecuperabile di Triglio e Dermal Meta su Radio Latte e Miele, dove abbiamo un altro eroe, questa volta è l'eroe del weekend.
1: Ma basta, ma che hai fatto? L'abbonamento a Eroi Magazine.
0: Eroi del weekend Magazine, perché questo ne ha fatta veramente grossa e mi fa molto ridere,
1: dai,
0: sinceramente.
1: Cosa ha combinato?
0: Pietre invecchiate ad arte e biglietti da 40 euro per il finto sito archeologico. Praticamente questo tipo è finito in carcere e gestiva un anfiteatro berico vicino a Vicenza. Cioè, cosa aveva fatto in sostanza?
1: Non ho capito cosa ha fatto.
0: Ha creato un finto anfiteatro con delle pietre normalissime che però è invecchiato ad arte per renderlo un anfiteatro greco.
1: E dove l'ha creato?
0: Vicino a Vicenza.
1: Nel suo terreno? Cioè,
0: aveva un terreno, ha preso tante belle pietre negli anni, le ha messe una a fianco all'altra facendo un anfiteatro, lo faceva visitare per 40 euro a visita.
1: Cioè, Renzo Piano questo, l'ho capito. Ma ha fatto a fare l'anfiteatro?
0: Renzo
1: con
0: Veloce.
1: Le pietre?
0: L'ha fatto per un bel po'.
1: Renzo Veloce, no, ma non è che gli fa la battuta ogni volta su un nome però, eh?
0: Tu smetti.
1: Rispetta questo, cioè rispetta. Non lo rispettiamo perché ha infranto la legge e ha anche, se ne ha approfittato di altre persone che volevano visitare. Però se comunque l'anfiteatro risultava bello, le recensioni com'erano?
0: Le recensioni erano tutte positive, tanto che hanno scoperto per caso, perché un operatore della Guardia di Finanza che ha fatto anche archeologia è andato un po' a vedere questo posto, ma come visitatore normale, si è reso conto che...
1: Quindi tra i visitatori ha avuto uno della Guardia di Finanza?
0: Esatto.
1: Ha capito che c'era qualcosa che non andava?
0: Quelli che lavorano alla Guardia di Finanza lavorano e basta, nella vita fanno anche altro.
1: No, pensa alla sfortuna di questo, di questo tipo. Di questo, non so, architetto mancato.
0: Ah, sì, infatti,
1: progettatore
0: fortissimo, poi, perché cioè se ha colto in fallo, cioè è stato colto in fallo dopo tutti questi anni, perché per 10 anni è durata la
1: 10 anni
0: è durato il sito archeologico.
1: Si è fatto un sacco di soldi.
0: Sì, si farà comunque altri anni, cioè 2 anni e 4 mesi per abuso edilizio e contraffazione di opere d'arte.
1: Devo guardare la foto di questo anfiteatro.
0: Perché?
1: Magari sono curioso, magari ha viaggiato nel tempo, è tornato indietro all'epoca dei Romani.
0: Però sai che sforzo portare tutte quelle pietre sulla schiena.

0: C'è settembre su Radio Latte Miele, due settimane, e non stiamo parlando delle settimane che si passerà il signorino in carcere, colui che ha preso un bel po' di pietre e le ha messe una dopo l'altra e praticamente ha creato un sito archeologico finto.
1: Allora, c'è da fare i complimenti a questo signore che per 10 anni ha approfittato di visitatori spacciando il proprio anfiteatro costruito da lui, per un anfiteatro romano?
0: Che poi sì, per un anfiteatro greco in realtà.
1: Greco.
0: Sarebbe divertente vedere se si potesse utilizzare per fare magari dei concerti, perché sai che c'è la classifica di Latte Miele 16-18 sabato e domenica, dove io parlo molto dei tour dei vari artisti e loro spesso si vanno a...
1: Dici che magari qualcuno ha detto, possiamo farci un concerto?
0: Ma guarda che secondo me
1: anfiteatro.
0: Sì, gli anfiteatri sono comunque le zone dove si fanno i concerti estivi più belli, quindi anche però questo
1: non sono mai stato a un concerto in un anfiteatro. Mi piacerebbe andare quello in Sicilia.
0: A Taormina. Quello in Sicilia ce ne sono un miliardo.
1: Quello teatro antico di Taormina.
0: Ecco, di Taormina. Ci sono stato l'anno scorso.
1: Ma ospitami, no? Una volta.
0: Organizziamo, Simo. Basta organizzarsi.
1: Io non c'ho soldi, però. Ingresso gratuito?
0: Penso.
1: Permanenza gratuita a casa dei tuoi?
0: Taormina mi sa che costa anche.
1: Birra gratuita?
0: Solamente respiro.
1: Viaggio gratuito.
0: E fai tutto tu.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di volo, una gallina dalle uova d'oro. Però

0: altro che l'uso.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro.
6: Spot. Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Gesildo, dove mangiamo oggi?
9: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
8: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
9: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
8: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
9: Aredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
8: Ristorante? Il chalet numero 7.
9: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
10: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
11: Dal 24 al 26 luglio, Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche, 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.
12: Su Radio Latte e Miele abbiamo parlato di questo signorino che vicino a Vicenza ha deciso di creare un anfiteatro finto.
0: talmente bravo che ha avuto anche per 10 anni dei visitatori.
12: Ma c'è chi ha fatto anche di peggio, infatti tra poco andiamo a Livorno.

0: Latte e miele, l'estate sta finendo, dal 1985 su Radio Latte e Miele, dove abbiamo parlato di questo signore che, che altro, lo diciamo per l'ennesima volta, un anfiteatro greco finto, ma in realtà c'è chi ha fatto molto di peggio, ma un po' di anni fa, circa
1: un po' di anni fa,
0: 42 anni fa.
1: 42 anni fa?
0: Sì, sì.
1: Chi era?
0: È diventata famosa la storica beffa dei fossi di Livorno e delle finte teste di Modigliani.
1: Fossi?
0: Fossi di Livorno. Cioè, che è successo? Che nell'84 per...
1: Ma no, la sapevo questa cosa.
0: Sì, perché è molto divertente che per celebrare il centenario del pittore Amedeo Modigliani, il comune di Livorno dragò i canali cittadini, che praticamente ha levato l'acqua, no? Come ogni tanto facevano anche a Venezia per pulire i canali.
1: Come faccio io il giovedì sera? Cioè? Levo l'acqua e tengo solo la birra.
0: Tu fai... non posso dirlo. Comunque, quindi, il comune di Livorno dragò i canali cittadini perché cercavano alcune sculture che si diceva che l'artista Modigliani avesse gettato via, no? Le avesse buttate nei canali. Cos'è successo? Che vennero ritrovate tre teste di pietra di Modigliani. Tanto che c'erano critici d'arte di fama mondiale che
1: arrivati lì a Livorno.
0: Ma che capolavori assoluti, lo dissero in diretta TV.
1: Vai, però arriviamo al punto.
0: Il punto qual è? Che pochi giorni dopo tre studenti universitari hanno rivelato che era uno scherzo, che in realtà erano loro che avevano scolpito le teste in un pomeriggio usando un Black and Decker banale.
1: Cioè, tre ex studenti universitari hanno poi
0: dimostrato che le avevano fatte loro, quindi tutto è inutile. Tutto, cioè, in realtà i vari critici,
1: i critici che sono arrivati, infatti, no, incredibile,
0: avrebbero dovuto criticare i critici,
1: se stessi,
0: il gatto che si morde la coda o il Modigliani
1: a testa.

0: Gatto Panceri su Radio Latte Miele dal 1991, e noi in realtà eravamo arrivati prima nel 1984 parlando della storia dei finti modigliani.
1: Ma io pensavo fosse successo adesso.
0: Ma è successo? Ex studenti
1: universitari confessano che in realtà quelle teste erano, infatti mi sembrava una storia che avevo già sentito.
0: E infatti l'hai detto
1: e
0: anche prima.
1: E me l'hai raccontata così, hai detto: vabbè, spolveriamo un po' di ricordi.
0: Ma no, perché ho parlato.
1: Hai aperto quel cassetto, eri te uno di quei studenti che avevano in realtà buttato queste teste finte?
0: Nell'84 avevo meno 9 anni.
1: Eccolo il colpevole.
0: Sarei nato 9 anni dopo, quindi in realtà non ero neanche presente nella vita. Ma siamo presente oggi su Radio Latte Miele, dove siamo partner di tanti bei concerti.
1: Sì, come il tour dei Di Rotta su Cuba, si chiama Into the Groove Summer 2026.
0: Prossime date, dopo aver passato una bella serata alla Mezzia Terma, ad Arzachena e a Mancia, no? Prossima data nella mia Siricilia.
1: Siricilia.
0: Perché Siracusa, in provincia di Siracusa, Brucoli, il 31 luglio, poi 2 agosto a Cortale, in provincia di Cosenza.
1: Sì? Sì. Cioè, scusiamo con gli amici calabresi.
0: Sì,
1: Cosenza.
0: Cosenza.
1: Caso.
0: 4 agosto, poi a Grebbiano Trebiense, PC, che dovrebbe essere...
1: PC?
0: PC, non è il computer. Potrebbe essere Ascoli, no, quello è AP, Ascoli Piceno. PC è Piacenza.
1: Ecco. Dici che è Piacenza?
0: Potrebbe essere Piacenza. Nel qual caso ci scusiamo con tutti. No, è Piacenza.
1: Piacenza, confermato. Tranquillo.

0: Quanto sa di felicità.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sponsalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it.
6: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Dal 29 luglio al 2 agosto a Sant'Anna di Centobuchi, sagra degli Spinosini. Al sugo contadino, al prosciutto e limone. Il 29 si stravolge tutto con I 90 Mania, un famoso show dedicato alle hit, alla moda, all'atmosfera degli anni 90. Quei bravi ragazzi. 89 Discoteca. Tribute Band Giovanotti. Domenica 2, Caro De André. Dal 29 luglio al 2 agosto, Sant'Anna di Centobuchi, Arena Pontellara. La sagra degli Spinosini.
9: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
10: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale, L'amor che muove il sole e l'altre stelle, con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburellisti di Otranto, Pizzica e Taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.

0: pronti a salutarvi, perché noi da domani saremo in vacanza. Se voi partirete, prenderete un aereo, attenzione, perché sono stati pubblicati comportamenti più odiosi in aereo secondo i viaggiatori italiani.
1: Ne ha parlato da ieri.
0: Veramente?
1: Sì, ne ha parlato da ieri.
0: Tipo, al primo posto cosa c'era?
1: Al primo posto c'era, non mi ricordo sinceramente, però mi ricordo che me l'aveva detto.
0: Primo posto, portare cibi dall'odore intenso o ingombrante.
1: A te dà fastidio?
0: Dipende. Peggio del cibo dell'aereo non ci può essere, per quanto
1: infatti,
0: mi riguarda.
1: No, ma più che altro dipende cosa stai mangiando. A me in treno succede spesso che sento degli odori sgradevoli, ma 9 volte su 10 la gente che, cioè, più che altro, non voglio fare del sessismo, ma sono le donne che si fanno le unghie. Quello fa una bella puzza.
0: Sì, infatti vedevo anche delle pratiche abbastanza...
1: Cosa?
0: Cioè, non rispettose per le persone che si hanno di fianco. Usare il filo interdentale durante il volo.
1: Ma io non mi è mai successo.
0: Ma neanche a me è mai successo.
1: In bagno vai.
0: Puoi fare la manicure?
1: Ecco, quello mi è successo in treno. Che la facevo io. No, non è vero, che avevo la tipa di dietro che si faceva la manicure.
0: La tipa.
1: La signora, signorina, così almeno non sei polite in tutti i sensi.
0: Fare stretching o yoga nel corridoio.
1: Che cosa sei?
0: Che spazio c'è? Cioè, yoga, cioè, mi sembra un po' difficile.
1: Forse...
0: un po' di stretching, quello sì. E poi camminare scalzi in corridoio è una cosa che dà
1: schifo, dai, ma
0: molto fastidio agli italiani, ok? Siete formati, siete istruiti, mi raccomando, non inciampate nel corridoio
1: e mettete ste calze, dai.

0: 19:59.
1: È ufficiale, siamo arrivati alla fine. Andiamo a goderci l'estate.
2: Sì.
1: Un saluto a tutti voi. Ci sentiremo forse a settembre.
2: Forse.
1: Dipende
2: forse.
1: Un po' da,
2: da che aria tira.
1: Se il capo ascolta questi ultimi giorni che abbiamo fatto in onda.
2: Ma sì, ma l'avrà ascoltati e sarà contentissimi. Asterisco.
1: Io intanto rifaccio il curriculum in vacanza, va bene?
2: Non dire queste cose che poi ci credo.
1: Ciao, buona estate a tutti da Simone Vaschi.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle di sabato 25 luglio, buona giornata. Ariete, direi che questo è un periodo di riscatto e fiducia. Capisco però che tu debba difenderti da un'accusa, che magari attorno alle prime due settimane di questo mese ci siano state delle ingiustizie, delle difficoltà, un incidente di percorso. Diciamo che non mancano aiuti e sostegno. Difendi le tue ragioni, ma non alimentare polemiche. Il toro vede con Venere favorevole l'amore protagonista ed è anche un periodo importante, un fine settimana che offre serenità. Le tensioni lavorative ci sono, Giove dissonante per i dipendenti può portare ritardi nei pagamenti, qualche dubbio con tasse, rimborsi. Buon momento per coppie e single, pensiamo all'amore. Gemelli, evita polemiche e giudizi affrettati perché in questo fine settimana qualche ritardo o qualche contrattempo c'è. Se poi hai a che fare con una persona che non ti dà retta o che magari non ti ascolta, allora bisogna davvero, se ci si riesce, mantenere la calma. Domenica sarà una giornata più limpida. Cancro, direi che i chiarimenti sono necessari, soprattutto se in amore c'è stato un problema, e i sentimenti sono rafforzati. Lascia alle spalle le preoccupazioni lavorative, soprattutto se tra maggio e giugno hai schivato una trappola, un problema. Adesso devi dedicare più tempo alle persone care, favorite anche i nuovi incontri. Il leone ha sempre più fascino, sempre più carisma, è come uno sportivo che dopo un lungo allenamento riesce a vincere tante sfide. E allora accetta inviti, esci, socializza ancora di più. Soprattutto se c'è stata una chiusura d'amore, si può aprire una nuova pagina. L'amore regala conferme, chi è singola ha ottime possibilità di fare nuove conoscenze. La Vergine ha un weekend dedicato agli affetti, o almeno io spero che sia così. Affetti in senso ampio, quindi non solo partner, ma anche famiglia, amicizia, tutto regala soddisfazioni. Il lavoro procede con qualche preoccupazione che riguarda solamente i tempi. Per esempio, se stai aspettando una notizia, una chiamata e non arriva, è chiaro che ci possono essere delle ansie. Bilancia, progetti favoriti, rapporti in miglioramento, poi la tua diplomazia aiuta, perché riesci ad ottenere quello che desideri parlando chiaro e senza alzare la voce, ma facendo capire cosa intendi davvero. Buon momento per i single, weekend intrigante. Scorpione, dopo giorni impegnativi è tempo di rilassarsi. Gli affetti aiutano a recuperare energia e serenità. Purtroppo, come ho spiegato più volte, alcuni Scorpione, soprattutto i nati tra fine ottobre e inizio novembre, hanno avuto delle difficoltà, soldi che non sono arrivati, fatture non pagate, magari anche una questione legale da sbloccare. Concediti una pausa, devi riflettere bene sulle scelte da fare già dalla prossima settimana. Il Sagittario è tutto assorbito dal lavoro, anche perché adesso vorrebbe fare tante cose diverse. Se appartieni a questo segno, attenzione però alle tensioni nella coppia, perché bisogna evitare le discussioni, soprattutto in questo sabato. Da domani il clima sarà più disteso. Capricorno, giornata favorevole per amore, relazioni. Rallenta i ritmi, concediti momenti piacevoli con le persone a cui tieni di più. Venere è dalla tua parte. Acquario, qualche tensione si allenta, ma è probabile che la prossima settimana tu possa tagliare rami secchi. Insomma, non sei più disposto a sopportare certe situazioni. Meglio parlare di persona che affidarsi ai messaggi. Pesci, attenzione a discussioni e incomprensioni in amore e in famiglia che potresti generare anche tu, per capire se il partner ti segue, se ci sono persone che ti vogliono davvero bene. Da agosto il lavoro promette nuove opportunità, sviluppi positivi a breve. Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, la musica che non si dimentica. 1979.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: A Corropoli, 41esima edizione del Palio delle Botti e della rievocazione storica della Pentecoste celestiniana. Venerdì 24 luglio si inizia con il Palio delle Vecchie Glorie, esibizione con gli spingitori dei primi anni della manifestazione e i giochi medievali tra le contrade. Sabato 25 luglio nell'antico borgo, antepalio delle Botti per stabilire l'ordine di partenza del mini palio e del palio. E domenica 26 luglio, dalle ore 19 in poi, corteo storico con oltre 500 figuranti in costume d'epoca, con gruppi di musici, sbandieratori e artisti di strada. A seguire, la caratteristica spinta delle Botti per la conquista del 41esimo palio. Potrete assaporare nei punti gastronomici o nei ristorantini del borgo i migliori piatti tipici locali. Vi aspettiamo a Corropoli il 24, 25 e 26 luglio.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: 59esima Sagra delle Quaglie, dal 31 luglio al 2 agosto a Montevidon Combatte, all'aperto in zona impianti sportivi tutti i giorni dalle 18 e domenica 2 anche a pranzo, stand gastronomici con quaglie alla brace, panzanella, salsicce, tagliatelle al ragù di quaglia, musica live tutte le sere. Dal 31 luglio al 2 agosto 59esima Sagra delle Quaglie a Montevidon Combatte, in caso di maltempo posti al coperto. Per info municipio 0734 65 61 03 e canali social Proloco Montevidon Combatte.
6: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia se bevo lui.
7: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
6: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia se bevo lui.
8: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 900.

0: che è passato.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
2: Latte Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele. 1988.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
1: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana, con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh. Un concerto da vivere e da cantare insieme. Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa. Incidi. Emoziona.
4: Il rombo dei trattori d'epoca, il profumo della tradizione e tre serate tutte da vivere. Dal 24 al 26 luglio a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata torna la quinta festa della trebbiatura e sfilata dei trattori d'epoca. Memorial Sergio Amadio, stand gastronomici con specialità tipiche, musica dal vivo, DJ set, rievocazione della trebbiatura e domenica 26 dalle ore 10 la spettacolare sfilata dei trattori storici. Festa della trebbiatura di Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, dove la tradizione continua a emozionare. Vi aspettiamo. Per info 338 599 2529.
5: Latte e miele.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: 20 e 58.
1: Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1966. Perdo.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro.
5: Dammi tre parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
7: Latte Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele. 1980.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Ematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Latte Miele Ray Wind.
4: Dagli anni 60 ad oggi,
3: la musica che non si dimentica.
4: 1973.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
5: E batte tu animale, batte come.
3: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Canta l'estate con te, Latte Miele.
7: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele. 2001.

Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2015.

0: 22:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle di sabato 25 luglio, buona giornata. Ariete, direi che questo è un periodo di riscatto e fiducia. Capisco però che tu debba difenderti da un'accusa, che magari attorno alle prime due settimane di questo mese ci siano state delle ingiustizie, delle difficoltà, un incidente di percorso. Diciamo che non mancano aiuti e sostegno. Difendi le tue ragioni, ma non alimentare polemiche. Il Toro vede con Venere favorevole l'amore protagonista ed è anche un periodo importante, un fine settimana che offre serenità. Le tensioni lavorative ci sono, Giove dissonante per i dipendenti può portare ritardi nei pagamenti, qualche dubbio con tasse, rimborsi. Buon momento per coppie e single, pensiamo all'amore. Gemelli, evita polemiche e giudizi affrettati perché in questo fine settimana qualche ritardo, qualche contrattempo c'è. Se poi hai a che fare con una persona che non ti dà retta o che magari non ti ascolta, allora bisogna davvero, se ci si riesce, mantenere la calma. Domenica sarà una giornata più limpida. Cancro, direi che i chiarimenti sono

0: necessari, soprattutto se in amore c'è stato un problema, e i sentimenti sono rafforzati. Lascia alle spalle le preoccupazioni lavorative, soprattutto se tra maggio e giugno hai schivato una trappola, un problema. Adesso devi dedicare più tempo alle persone care, favorite anche i nuovi incontri. Il leone ha sempre più fascino, sempre più carisma, è come uno sportivo che dopo un lungo allenamento riesce a vincere tante sfide. E allora accetta inviti, esci, socializza ancora di più. Soprattutto se c'è stata una chiusura d'amore, si può aprire una nuova pagina. L'amore regala conferme, chi è singola ha ottime possibilità di fare nuove conoscenze. La Vergine ha un weekend dedicato agli affetti, o almeno io spero che sia così. Affetti in senso ampio, quindi non solo partner, ma anche famiglia, amicizia. Tutto regala soddisfazioni. Il lavoro procede con qualche preoccupazione che riguarda solamente i tempi. Per esempio, se stai aspettando una notizia, una chiamata e non arriva, è chiaro che ci possono essere delle ansie. Bilancia, progetti favoriti, rapporti in miglioramento. Poi la tua diplomazia aiuta, perché riesci ad ottenere quello che desideri parlando chiaro e senza alzare la voce, ma facendo capire cosa intendi davvero. Buon momento per i single, weekend intrigante. Scorpione, dopo giorni impegnativi è tempo di rilassarsi. Gli affetti aiutano a recuperare energia e serenità. Purtroppo, come ho spiegato più volte, alcuni scorpione, soprattutto i nati tra fine ottobre e inizio novembre, hanno avuto delle difficoltà, soldi che non sono arrivati, fatture non pagate, magari anche una questione legale da sbloccare. Concediti una pausa, devi riflettere bene sulle scelte da fare già dalla prossima settimana. Il Sagittario è tutto assorbito dal lavoro, anche perché adesso vorrebbe fare tante cose diverse. Se appartieni a questo segno, attenzione però alle tensioni nella coppia, perché bisogna evitare le discussioni, soprattutto in questo sabato. Da domani il clima sarà più disteso. Capricorno, giornata favorevole per amore, relazioni. Rallenta i ritmi, concediti momenti piacevoli con le persone a cui tieni di più. Venere è dalla tua parte. Acquario, qualche tensione si allenta, ma è probabile che la prossima settimana tu possa tagliare rami secchi. Insomma, non sei più disposto a sopportare certe situazioni. Meglio parlare di persona che affidarsi ai messaggi. Pesci, attenzione a discussioni e incomprensioni in amore e in famiglia che potresti generare anche tu, per capire se il partner ti segue, se ci sono persone che ti vogliono davvero bene. Da agosto il lavoro promette nuove opportunità, sviluppi positivi a breve. Ti abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi o l'ascoltare.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2005.

0: mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009,

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend. 2024.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere.

Mezzanotte e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 2 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.